0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella,

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
0: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Radio Company. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
2: Tanto altro da scoprire.
1: Cosa aspetti? Scaricala.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: più.
1: Buongiorno, un caro di martedì.
0: L'anteprima, eccoci qua, siamo pronti, allegri, pimpanti.
1: Oggi è il primo settembre, il primo settembre. Io sono un po' triste perché è vero che ci sono ancora 21 giorni d'estate, ma io sono triste, non voglio che l'estate
0: finisca. Le giornate si accorciano, arrivano le piogge. Già arrivano.
1: Beh, ti dirò
0: piogge,
1: che già la mattina a quest'ora, quando
0: il buio.
1: Sì, c'è il buio, è tornato il buio. Cioè, noi viviamo di un anno, viviamo praticamente 11 mesi di buio quando veniamo alla radio.
0: Sì.
1: È un mesetto in cui
0: è
1: c'è
0: vero.
1: L'albeggiare più o meno.
0: Ed è il mese più bello,
1: esatto,
0: quando
1: che c'è l'alba.
0: Sale in macchina, vede l'alba,
1: esatto.
0: Guida e c'è un po' di luce. Vabbè, niente.
1: Allora, qui siamo
0: nella Valle d'Isolata.
1: Esatto, bentornati nella tristezza di tutti i giorni, ma noi cercheremo di allontanare questa tristezza. Ieri mattina, fra l'altro, ho cercato anche di, diciamo così, riabilitare il lunedì.
0: Sì.
1: Cioè, sai che il lunedì è dato per la giornata più triste della settimana, no? Quella più sfigata, quella in cui sei nervoso. Ho cercato in tutti i modi di dire ai nostri ascoltatori: dai, ditemi un altro giorno in cui siete nervosi. Siete fastidiosi, siete.
0: Ci sei riuscito?
1: Parzialmente. Qualcuno ha detto il martedì, qualcuno ha detto il sabato, perché deve lavorare,
0: sì,
1: ovviamente. Ma la maggior parte, inesorabilmente, inevitabilmente, ha detto lunedì.
2: Paolo, buongiorno, un caso. Per me la giornata peggiore è il martedì, perché non passa mai al lavoro. Ciao e buona giornata.
3: Buongiorno, un ca. Beh, per me sicuramente è lunedì. E soprattutto questo lunedì, dopo 3 settimane di vacanza, oggi li si riprende e quindi è ancora peggio. Ciao!
4: Luca da Mantova, in assoluto il lunedì, perché sono anche chiusi la maggior parte dei bar. Ciao!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: la domenica.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi? Vogliamo tanti soldi?
2: Beh, 17 milioni sono una bella somma.
1: Ragazzi, ragazzi, 17 milioni di euro, non voglio dire, ci potrebbero cambiare la vita. L'hanno cambiata sicuramente a questi due signori francesi di cui abbiamo parlato ieri mattina.
2: Esattamente, questi signori francesi hanno vinto questa somma, 17 milioni di euro, ma non l'hanno detto ai figli.
1: No,
2: perché?
1: No.
2: Perché dicono devono continuare il loro lavoro, il loro percorso di studi e non devono distrarsi e pensare soltanto alla somma che hanno.
1: Esatto, quindi andavano via, andavano in vacanza concedendosi delle vacanze anche piuttosto lussuose, ma dice ai figli no, guardate, andiamo nel solito alberghetto, nella cosa piccolina, tranquilli, non c'è problema. E poi gliel'hanno rivelato solo una volta che i ragazzi hanno finito gli studi e si erano, diciamo così, trovati un lavoro. Quindi la domanda che è sorta spontanea è stata:
2: ma voi, qualora oggi che ci sono le estrazioni
1: esatto,
2: vinceste 17 milioni di euro, lo direste a qualcuno? E se sì, a chi?
1: Queste sono le vostre risposte.
3: Guarda, ne parlavamo anche con mia moglie, non lo direi di sicuro a mio figlio, lo lascerei andare avanti tranquillamente, metterei via i soldi per lui, per se si sposa o ha bisogno un domani, li avrà lì pronti, perché altrimenti ho sempre paura che poi si adagi troppo.
4: Giorno bella Monella, ma andarlo a dire a qualcuno, ma stiamo scherzando, a nessuno vanno dette queste cose, devono rimanere segrete perché la gente è invidiosa. Allora si rimane segreto e poi si fa quello che si vuole, si aiuta chi vuole, si spende anche in modo anonimo verso le persone care e poi si fa il testamento. A posto, così nessuno deve saperlo. Ciao ciao, sono Chiara da Montecchio.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: certo che parlare di soldi, sì. Elisa, certo che parlare di soldi poi mi mette
1: quando
0: di cattivo
1: quando siamo poveri.
0: Quando siamo poverissimi, adesso poi sei appena passata la fine del mese, i primi giorni del mese, intanto che aspetti il bonifico della paga, sei lì a contare i soldini e dire ce li avrò i 50 euro per andare a fare la spesa. Vabbè, ma insomma, non esageriamo, sì, forse così sì. No, proprio, però sono i miei giorni in cui uno fa più fatica, no, a fare magari qualche spesa supplementare. A me ovviamente si è rotta l'aria condizionata quando ieri ma va bene,
1: io al volo dell'auto,
0: ecco, c'è sempre qualche bellissima
1: e
0: gioia
1: e poi è quella tassa inutile, sì. Vabbè, ma detto questo, magari chi ha qualche risparmio e vuole togliersi qualche sfizio si compra il famoso 33 giri
0: già, perché di musica abbiamo parlato nella terza ora di Buongiorno Cara, raccontandovi un po' che il vinile sta tornando già da qualche anno a questa parte di moda, e che addirittura nell'ultimo anno è cresciuto, se non sbaglio, quasi del 20%, no?
1: 18,5%,
0: ecco, capito, per cui c'è sempre gente che compra il vinile, e noi è venuto in mente di chiedere un po' ai nostri ascoltatori di lavorare insieme a voi su qual è la canzone che abbiamo consumato nella nostra giovinezza, nella nostra adolescenza o anche recentemente, più di tutte in assoluto.
1: E abbiamo un'ascoltatrice che ci ha detto Italia.
0: No, non l'ho capita, quella non l'ho capita ancora. Come fai?
1: Due dischi ha detto.
0: No, io voglio bene a Mino Reitano, baluardo della musica italiana, però quella canzone se può sentire proprio. Vabbè, cioè, sono gusti personali, attenzione, non mi permetterei mai. Italia. No,
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: pronti per l'oroscopo. Adesso il nostro Giuseppe Chet è contento in questi giorni perché ha una nuova sigla.
1: Sì, non ho capito perché a lui fanno le sigle nuove. E noi, vabbè, noi ce l'abbiamo da
0: ma
1: poco.
0: Ma perché insomma, lui con le stelle tiene in ballo tutto?
1: Secondo me ricatta qualcuno, cioè gli dice: guarda, che ti faccio una previsione. C'ho gli amici, lassù c'ho gli amici, ti faccio una previsione di quelle cattive. Sai com'è?
0: Dici.
1: Sì, dico sicuramente. Qual è il segno fortunato di questa giornata?
0: Il toro.
1: Oh, là,
0: il toro, ragazzi, un bel 9 questa mattina per questo martedì, quindi forza e coraggio. Gli altri segni alle 7:40, 45 più o meno.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Finisce qui l'anteprima di Buongiorno Unca, ma la fine è un inizio.
1: Esattamente.
0: Perché tra qualche minuto, 10, 12 circa, parte ufficialmente la puntata di Buongiorno Unca di questo martedì, primo settembre dell'anno di grazia 2026. Un annuncio aulico così, molto così. Ci risentiamo fra poco, quindi non c'è molto da dire. Tu fra un'ora.
1: Sì, io adesso scaccio un pisolino, poi ritorno fra un'oretta. Voi mandate il vostro messaggio, scrivete Buongiorno Unca, date un po' di manforte a quest'uomo che è distrutto dalla vita.
0: Povero, povero Zippo, povero. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Le 5:57.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
8: Giovedì 3 settembre a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono. Dove servono? Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Volevo iniziare con una citazione importante, tipo settembre andiamo, è tempo di migrare. Poi ho pensato, insomma, questa è una trasmissione un po' ignorante. Allora, buongiorno, un ciao!

ragazzi, primo settembre. Cioè, adesso io non vorrei cadere nei luoghi comuni, no? Stamattina, cioè dire le solite cose che diranno tutti quanti alla radio, cioè, tutte le trasmissioni. Ebbene sì, finiremo con il dire le stesse identiche cose tutti quanti, vero? Che ci volete fare? Settembre è un rito di passaggio, secondo me. Un momento importante. C'è il primo di settembre, o i primi giorni di settembre, se vogliamo dire così, sono veramente. Io ho sempre considerato questo periodo dell'anno, quello dopo Ferragosto, ma settembre in maniera particolare, l'arrivo del mese di settembre, una sorta di Capodanno. Cioè, io ho sempre considerato Capodanno una bella festa, nel senso che ok, d'accordo, bello, fuochi d'artificio, la musica, pepe, i trenini, auguri, auguri, baci, si riesce anche a combinare qualcosa. Ma il vero Capodanno, secondo me, sta a settembre, cioè il primo di settembre è come se fosse l'inizio di un nuovo qualcosa. Non siete d'accordo con me? Buongiorno, sono

vostra mattinata. Io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Unca, la trasmissione che dalle 6 alle 9 tutte le mattine, dal lunedì e venerdì, cerca di accompagnarvi e di farvi svegliare nella maniera migliore. Io ci provo, poi chissà se ci riesco effettivamente oppure vi lascio là un po' rinco la mattina. Adesso, allora, settembre, andiamo, è tempo di migrare. Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, cioè, ci sono mille citazioni sia musicali che poetiche che quanto riguarda settembre, ma come dicevo poc'anzi, a mio giudizio settembre è anche l'inizio della nuova stagione, l'inizio del nuovo anno. Non per niente sul lavoro, quelli che lavorano sanno che di solito quando c'è qualcosa da fare, no? Qualcosa che ti viene in mente magari a metà agosto o verso la fine d'agosto, puntualmente quando ne parli con il tuo cliente, il tuo collega, il tuo collaboratore o quanto dice sì, ok, d'accordo, a settembre ne riparliamo. A settembre ricomincia la scuola, a settembre si parte con mille nuove promesse, i famosi buoni propositi, no? A settembre ricominciamo tutto. A settembre ne parliamo. Allora, le promesse che ci facciamo possono essere, aspetta, la classica dieta, magnato come un animale quest'estate, mo devo buttare giusti 2 chili. C'è anche chi ha ordinato una bilancia nuova per casa, io. Oppure dice, ah no, guarda, a settembre adesso ci iscriviamo in palestra, a settembre rimettiamo in ordine la stanza, lo stanzino, la cantina, il garage, a settembre ricomincio a risparmiare, a settembre userò molto meno il telefono, starò molto meno sui social network, a settembre imparerò qualcosa, mi iscrivo il corso e tutte quelle cose là. Ditemi che dico le bugie. Ditemi che è falso quello che sto dicendo, che mi viene da ridere. È un classico quello di settembre, cioè a settembre partiamo a far qualcosa. E allora, amici del mattino, grandi appassionati o nuovi ascoltatori di Buongiorno Un Cav, io vi sfido stamattina, mi lancio il guanto della sfida chiedendovi, ditemi qual è la promessa che vi fate ogni settembre che puntualmente non mantenete, cioè, perché io ne ho di mie, ve l'assicuro, adesso magari poi ne parliamo, però mi piacerebbe ci fosse uno scambio di idee, dai, siate sinceri, la promessa che vi fate tutti settembre, diciamo adesso comincio a, è che puntualmente, precisamente, sempre inevitabilmente non mantenete. Il numero per raggiungere Bella Monella è sempre lo stesso, 393 73 66 170. Radio Bella e Monella.

0: trasmissione sincera, questa è una trasmissione in cui si dicono le verità, non si nasconde dietro il dito lomignolo. E il fatto che puntualmente tutti quanti, ma tutti noi, io non ne conosco uno che non faccia un ragionamento del genere a settembre, comincia a dire da adesso in poi ci si comincia a dar da fare. Ad esempio quelli che sono tornati a lavorare la scorsa settimana, me compreso, mi metto nel gruppo, assolutamente, durante la giornata si fa il minimo indispensabile, no? Cioè proprio quello per riuscire ad arrivare al giorno dopo abbastanza tranquillo senza trovarti sommerso dalle cose da fare. Però, e voi sapete che il però cancella tutto quello che è stato detto prima, però eri lì e dicevi sì, ok, d'accordo, ma quest'altra roba, beh, quest'altra roba la comincio a settembre, dai, adesso c'ho sto progetto da iniziare, da cominciare ad organizzare, avrei 2 ore libere, cosa faccio il 30 o il 31 di agosto? Mi metto a lavorare sul progetto oppure mi guardo una puntata della mia serie preferita su Netflix? Guardo la puntata preferita su Netflix, il resto farò a settembre. Puntualmente poi arriva il 3 settembre e ti sei reso conto che non hai fatto assolutamente niente, ma possiamo riparlarne per quanto riguarda questa cosa qua nei prossimi giorni. Nel frattempo vi ho chiesto di raccontare qual è quella cosa che vi dite sempre: farò a settembre, comincio, mi do da fare, inizio, non c'è problema, e che invece puntualmente ed inesorabilmente non fate mai. Ma siate sinceri, per favore.
1: Buongiorno a te. Io come ogni anno parto a settembre e dico risparmio. Infatti ho già speso 270 euro di iscrizione, palestra mia, figlia e moglie.
0: Ok.
1: Mi chiamo molto bene. Grazie, arrivederci.
0: Ah, vi siete iscritti tutti e tre in palestra, ragazzi. No, allora, ma però, aspetta, perché il trucco è: poi ci andrete in palestra oppure partite la prima settimana alla grande? Sì, dai, guarda, guarda gli addominali, guarda i dorsali, guarda l'obliquo. Oppure poi non ci andate? Perché allora, se poi ci andate, l'investimento è proficuo. Se invece ci andate la prima settimana e poi allora la cosa diventa sicuramente un pelino più preoccupante. Eccola. Yeah.

0: Buongiorno a Paolo. Beh, tutto sommato hai ragione per il discorso del primo settembre del Capodanno, perché ricomincia la scuola, tutte le rotture di Maroni e le varie riunioni per questo, per quell'altro. Sul fatto che il Capodanno magari si combina qualcosa lì, non è detto, ragazzi, è tanto difficile. Mia moglie ha detto ai nostri figli: guardate che il weekend 4, cos'è, 5-6 di settembre l'appartamento al mare è nostro, voi ve ne state a casa, ci andiamo io e papà.
1: Attenzione!
0: Vedi mai che succeda qualcosa, sai, magari ha calcolato che nel periodo giusto c'è l'open bar. Va bene, dai, speriamo bene.
1: Che ti devo dire, Alberto, che la forza sia con te in tutti i sensi, voglio dire, cioè, no, che ce la fai, no, che poi non ti fai prendere dall'emozione del momento, dici un weekend tutto per noi, sai, tipo io Tarzan, tu già ti fai trovare lì in camera da letto con la pelle di leopardo addosso, con la liana pro... No, vabbè, vado avanti con gli esempi. Che mattina presto, sono solo le 6:23, non si può fare una cosa del genere. Allora, ritorno alle cose, scusate, mi sono lasciato prendere un attimo dal pensiero di questo weekend di passione, al quale il nostro Alberto sicuramente ci racconterà. Poi, ecco, voi raccontateci i vostri weekend di passione. C'è un tipo, ma fatti i cazzi tuoi, no? Che voglio dire, no, vabbè, ma ormai io lo so, voi lo sapete, questo nostro appuntamento quotidiano è una sorta di ritrovo fra amici, non è una vera e propria trasmissione radiofonica, è un'occasione per stare insieme, per cantare, per ascoltare un po' di musica, per chiacchierare anche più e del meno e per farci anche talvolta delle confidenze, come ad esempio quella sulla promessa che ci facciamo tutti settembre e che puntualmente non manteniamo. Attenzione, quella di mangiare di meno sembra essere molto gettonata. Ci sono tre messaggi, quello di Barbara, quello di Alessandra e quello di Federico. Sono tre, due ragazze ed un ragazzo, che ci dicono entrambi che la loro promessa puntuale di settembre dice: ok, ho esagerato quest'estate, mi ci rimetto a dieta. E puntualmente tutto questo finisce entro i primi 10 giorni, perché c'è la cena con gli amici, perché si torna a lavorare, si va a fare l'aperitivo con i colleghi. E che ci vuoi fare? Uno deve sacrificarsi nella vita, no?
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: facciamo il primo di settembre o al 30 di agosto e diciamo cominciamo a settembre facciamo quella cosa la palestra. Beh, abbiamo sentito l'ascoltatore prima che ci ha mandato il saggio, ha detto noi ci siamo iscritti in palestra, 230 euro così per non farsi mancare nulla. Perché ti dice, ma guardi quando sa rispetto all'anno scorso c'è qualche soldino di più. Ma perché? Perché tutto aumenta. L'insalata costa 4 euro al chilo, fino a 2 anni fa la pagavamo 0,99. Io mi chiedo, no, sai che fanno i calcoli delle, scusate, esco un attimino dal seminato così al termine della prima mezz'ora. Non capisco, ma c'è l'inflazione, cioè il calcolo dell'inflazione, l'inflazione sta circa al 3%. E dici, boh, ok, me coglioni. 3%, vuol dire che tutto dovrebbe aumentare più o meno del 3%, invece poi alla fine scopri che l'insalata è aumentata del 400%. Scusate, io ce l'ho con la costa storia dell'insalata, perché io sono un grande mangiatore di verdure, ma scopro che quando uno va a fare la spesa di frutta e verdura potrebbe lasciar giù lo stipendio praticamente da quanto è aumentata negli ultimi anni. Vabbè, esce, chiusa parentesi, qual è la promessa che vi fate ogni settembre che puntualmente, non mantenete? Raccontatecelo al 393-7366-170 e preparatevi perché fra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video.
15: Musica vera.
14: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
18: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: popolo di settembre. Settembre andiamo, è tempo di migrare. Ricordate che a scuola ce la facevano studiare sempre, era una delle prime poesie. Puntualmente quando ritornavi a scuola si partiva con settembre andiamo, è tempo di migrare. E tu dice, me coglioni. No, non lo dicevi a quell'età perché eri troppo piccolo per farlo. Buona mattina a tutti, primo settembre, martedì, su Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo, stiamo chiacchierando a proposito di buoni propositi di settembre, no? Dei propositi che ti fai a settembre, che dovrebbero essere quelli dell'anno, ma come abbiamo detto il primo settembre può essere visto come una sorta di capodanno, per cui tu parti e dici da settembre faccio questo, da settembre faccio quell'altro, da settembre smetto di fumare, da settembre smetto di bere, da settembre smetto di andare a donnini allegri, mini allegri, va bene tutto, e invece puntualmente non lo fai.
1: Buongiorno tipo,
0: ciao.
1: Buongiorno Luca. La palestra,
0: vedi?
1: La palestra,
0: vedi.
1: Cioè, puntualmente la pago, ci vado due volte e dico perché l'ho fatto, e dopo non è che mi è bastato quell'errore, lo ripropongo altre volte. Cioè, praticamente io sto mantenendo la palestra senza andarci.
0: Ma sai quanti come te? Sai quanti come te?
1: E non è che la paghi poco, cioè 80 euro al mese per essere stata due volte, le due lezioni più care della mia vita. Veramente.
0: Allora, c'è un messaggio a cui volevo rispondere che non c'entra niente. Buongiorno, sono una vostra assidua ascoltatrice, forse per poco ancora. E uno dice perché? Visto che ormai più di una volta ti ho sentito puntare il dito sui prezzi della frutta e della verdura. E la cosa mi infastidisce perché lavoro in questo settore. Mi sento di dirti che non mi sembra professionale questo modo a prescindere. Poi, prima di parlare, bisognerebbe essere informati. Ma guarda, io... No, non ho accusato nessuno che lavora nel settore della frutta e della verdura, però vado al supermercato. Cioè, non, a me dispiace poi che ci sia questo modo di fare, no? Quando si dice una cosa che, su cui uno non è d'accordo, allora non ti ascolto più. Parliamone. Voglio dire, senza problemi, senza arrabbiarsi, senza dire vado via. Io non punto il dito contro chi lavora, ragazzi, non contro quelli che si danno da fare, contro quelli che. Però vado al supermercato. Vado al supermercato e scopro che i prezzi sono altissimi. Ma non sto a giudicare poi chi lavora. Io so che c'è gente che si fa il culo nel settore, persone che lavorano duramente, cioè, però io che percepisco uno stipendio e che una volta alla settimana vado a fare la spesa, cioè se l'insalata mi costa, ragazzi, l'ho vista a 5 euro al chilo l'altro giorno. A 5 euro! Capisci che per uno che prende sempre lo stesso stipendio, cioè ne parlo e come se ne parlo qui alla radio, perché è un problema, è un grosso problema per chi deve andare a fare la spesa e rinuncia magari a comprare la frutta e la verdura. Un peccato, perché la frutta e la verdura fanno bene, lo sanno tutti. Per cui, cara assidua ascoltatrice che non ti sei firmata, mi dispiace di non potertelo dire direttamente, cioè è inutile non parlarne. Non parlarne è come nascondersi dietro il dito mignolo, no? E far finta, cioè non esiste, non ne parliamo, non esiste, e invece poi vai al supermercato e purtroppo i prezzi sono quelli che sono. Basta, io spero chiuso l'incidente, spero che tu resti un'assidua ascoltatrice, che ti devo dire. Se poi vogliamo nasconderci, nascondiamo. Andiamo con la canzone sotto la doccia.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: 6:40 del mattino, scusate, no? Ogni tanto io mi infervoro con queste cose qua, perché cioè, trovo, no? che voglio dire, che tutti noi, anche voi che in questo momento ci state ascoltando, andate al supermercato, andate a fare la spesa, andate all'ortofrutta, andate voglio dire, no? I prezzi sono sotto gli occhi di tutti. Se l'olio costava 4 euro al litro, adesso ne costa 10, raga, è un problema per chi ha le tasche, no? Vabbè, ma attenzione, è il momento della canzone sotto la doccia. Cancelliamo tutto il resto perché adesso dobbiamo sorridere insieme, ovvero tra qualche istante io metterò in onda una canzone arcifamosa, super famosa, e questo è poi uno dei grandi classici che di tanto in tanto ritroviamo qui nell'arco della nostra canzone sotto la doccia. Come sempre vi invito a partecipare direttamente a questa trasmissione al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Bastano pochi secondi, non serve essere intonati, alle volte non serve neanche sapere il testo perché molti lo inventano, e questo ci fa grande piacere perché ci dà sempre l'opportunità di ridere e di scherzare. Cosa c'è da dire? Altre regole del gioco non ce ne sono, spero che partecipiate sempre in tantissimi e di sentire tante vostre voci, perché la canzone è veramente un super classico. Oggi andiamo con Eros e ci sei

0: sai, io mi animo, mi infervoro ogni tanto con queste cose, perché qualcuno vorrebbe veramente far finta che cose non esistono. Vabbè, cosa sarà successo durante la nostra canzone Sotto la doccia? Vogliamo sentire?
1: Zippo! Zippo!

0: male, non male, andiamo avanti. Oh. Sì, oh. Sì.
1: Zippo.
0: Sì.
1: Zippo.
0: Sì.
1: Zippo, zippo, bello. Sì. Oh, zippo.
0: Cacca.
1: Zippetto.
0: Canta.
1: Com'è bello, com'è bella la città di Pulcinella.
0: Che canzone?
1: Com'è bella la città di Pulcinella.
0: Dove siamo?
1: Buongiorno. Un ca!
0: Sì.
1: Fatevi l'orto. Fatevi l'orto. Fatevi l'orto.
0: Tu hai ragione.
1: E anche chi non può.
0: Cioè tipo me.
1: Una vasca con un po' di terra. Fatevi l'orto. Allora, buongiorno un ca. Un'altra volta.
0: Riempirò la terrazza di terra.
2: Piazzata in piazza della mia città.
0: Che succede?
2: Ormai
0: qua?
2: Non me la dai quasi più.
0: No, vabbè, ragazzi.
2: Io ci spero ancora sempre.
0: Ma
2: ormai raramente. Noi si trovo ancora. Tu lo sai.
0: Ma c'è il weekend. Sei un weekend, vai.
3: Ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là.
0: Ma quanti?
3: Al momento che ci sei,
0: vai.
3: Adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là.
0: Bravi. Anche oggi la nostra canzone sotto la doccia ha spopolato. Puntualmente ritorna domani, stessa ora.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in conclusione la nostra prima ora insieme. Sono arrivati mille messaggi a proposito dei prezzi, delle cose. Adesso magari sentiamo qualcosina, ma vi assicuro, lo scopo non era quello di far polemica o di altre cose, era una considerazione oggettiva. Cioè, non c'è bisogno, non è una cosa inventata, non è un'idea. Il fatto che uno vada al supermercato, ma non solo la frutta e la verdura, ma tutte le cose siano aumentate in maniera esponenziale, mi sembra un dato di fatto. C'è chi mi scrive: buongiorno Paolo, credo tu abbia ragione, grazie, tutto aumenta tranne gli stipendi e i guadagni, ma ovviamente l'aumento di prezzi di alimenti basilari come frutta e verdura, ma anche per esempio del pane, sono evidenti. Infatti prendersela per una constatazione del genere mi sembra del tutto senza essere. Ma guarda, io capisco anche le persone che ci lavorano, che magari vedono calare il volume di affari, cioè ovviamente, ma d'altronde se uno ha meno soldi, cioè se tu hai 100 a disposizione e prima spendevi 20, adesso spendi 40, è ovvio che compri di meno e di conseguenza anche la mole di lavoro e la mole di guadagno delle persone che ci lavorano mi sembra una considerazione matematica, no? Stefi, buongiorno. Sì, è vero che la frutta e la verdura è cara, ma il motivo è stato per il troppo caldo, la siccità, le verdure si sono bruciate nei campi, quindi ce ne sono di meno, in conseguenza questi prezzi. Guarda Stefi, dipende anche dal prezzo del gasolio, da tutte quelle cose là. Resta la mia considerazione, lo ribadisco, lo sottolineo, non era rivolta verso chi ci lavora. La mia considerazione era dicendo: oh ragazzi, il nostro stipendio quello è. Quello è, se tutto aumenta, compriamo di meno, non c'è niente da fare.
1: Abbiamo dei lavori che si fanno, tra virgolette, che si pagano ad ore. Io rimango da anni a 8-10 euro l'ora. Perché se ne chiedi 15-20 non te li danno, non ti fanno fare i lavori. Mentre il supermercato o fuori tutto costa il doppio. Io invece devo rimanere quei prezzi di 20 anni fa. Assurdo, veramente.
0: Ragazzi, sarebbe un discorso lunghissimo e questo non è il posto. La nostra è una trasmissione che vuole far sorridere la gente, far iniziare la giornata nella maniera migliore, però ovviamente, visto che c'eravamo, ne abbiamo anche parlato così di sfuggita.

0: messaggi al 393-7366-170.
1: Tipo, perdonami, riferito alla donna dell'ortofrutta.
0: Ah, no.
1: Io faccio mercati e vedo anche io come sono i prezzi. Certo che ovviamente, come dici tu, si fanno un mazzo tanto. Però
0: certo,
1: non credo che. Cioè, è un dato di fatto che le cose siano così. Lo stesso vale per la carne, lo stesso vale per tanti altri settori, è aumentato un po' dappertutto. Ma la gente non si deve sempre sentire presa in causa, è una roba pazzesca. Non puoi dire la tua che vieni sempre. Cioè, ti viene sempre puntato il dito, pazzesco. Più... Tipo, sei bravo, continua con questi temi perché sono temi importanti e attuali, di cui la gente se ne sbatte i maroni e sbaglia altamente, tipo questa signora, e quindi. Chi se ne frega.
0: Vabbè, siamo al termine della prima ora. Attenzione, perché parleremo di stipendi, ma non nel senso per sorridere. Parleremo anche fra poco con Elisa. Restate qua su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada A1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Consueto problema per traffico intenso sulla viabilità ordinaria a Roma con 1 chilometro di coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare. Torniamo al nord, sulla A4 code a tratti per traffico sostenuto fra Capriate e Cavenago verso Torino. Sulla A7 Serravalle Scrivia è in entrata e chiuso al traffico fino alle 6 del prossimo 15 novembre verso Milano per lavori. Sulla A8 i lavori in corso stanno provocando una coda di 3 km tra Origio Ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera per le operazioni doganali in corso. A Roma sulla A24 coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est, il traffico è congestionato. Ed era anche l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
5: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori, a prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bene, è tornata anche la nostra principessa, The Princess.
1: Pronti, pronti, anche oggi.
0: Anche oggi, oggi voglio parlare con te di lavoro, cara la mia Elisa, ma non di stipendi, perché abbiamo già parlato nella prima parte, non fai quasi un casino. E insomma, io sono abbonato a questa cosa qua.
1: Adesso gli stipendi non vorrei dire nulla, ma.
0: Ma la notizia è un'altra,
1: Sì, quasi 7 italiani su 10 cambierebbero carriera se ne avessero la possibilità.
0: Cioè, 7 italiani su 10, tra quelli che ci stanno ascoltando, ma anche qui magari fra i colleghi, se ne avessero la possibilità, cambierebbero lavoro. Ma no, dai, cioè noi facciamo un lavoro molto bello, cioè io non cambierei lavoro, sinceramente.
1: No, neanche io.
0: Ecco, per cui però, noi siamo i due, ne manca uno, poi tutti gli altri vogliono cambiare.
1: Guarda, probabilmente chi fa il nostro lavoro, quel lavoro un po' settoriale, un lavoro completamente diverso.
0: Siamo un po' fortunati, dai, diciamolo.
1: Sì, perché ci sono i pro e i contro anche del nostro lavoro, lo dico a chi ci ascolta.
0: Assolutamente, assolutamente,
1: ecco.
0: Sì.
1: E in questo caso qui quello che governa è soprattutto anche la passione, l'amore.
0: Esatto.
1: Per quello che facciamo,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Allora, comunque la notizia è che veramente buona parte degli italiani, 7 su 10, cambierebbero carriera se ne avessero la possibilità. Il problema è che molti non sanno da dove cominciare, cioè hai fatto un lavoro magari tutta la vita e quello vuoi fare, no? Per cui oggi, nella nostra seconda ora di Buongiorno, vorremmo fare un piccolo gioco con voi, quelli che amiamo fare qui noi di Buongiorno un Ca.
1: Esattamente, oggi vi diamo la possibilità di cambiare lavoro.
0: Esatto,
1: cambiare professione, carriera, non importa se non siete preparati.
0: No,
1: giochiamo in questa maniera.
0: Cioè, lo stipendio vi viene garantito comunque, a prescindere. Sì. Cioè, avete lo stipendio, cioè lo stipendio viene garantito anche se fate, se decidete di fare, che so, un lavoro strano o qualcosa del genere, avete il vostro stipendio garantito. Quale lavoro fareste davvero?
1: Cambiereste lavoro?
0: Sì.
1: Perché magari uno è soddisfatto, magari uno è
0: soddisfatto.
1: Contento. Adesso pensiamo anche noi
0: a un
1: lavoro completamente diverso.
0: Oh mio Dio, io non lo
1: so. No, adesso ci devi pensare pure
0: adesso
1: tu.
0: Adesso a fare un'altra cosa?
1: Sì, una cosa diversa. Oggi cambiamo tutti quanti lavoro.
0: Sì.
1: Che lavoro facciamo?
0: Sì.
1: 393-7366-170.
0: Dai, scatenatevi!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sacco del mattino di Bella e Monella, di Buongiorno un ca. Siamo qua e vi facciamo cambiare lavoro a parità di stipendio. Comunque con lo stipendio garantito, quale lavoro andreste a fare?
1: Sì, aspetta, comunicazione di servizio.
0: Comunicazione di servizio.
1: Riuscite a mandare messaggi che non siano troppo lunghi? Lo so che vorreste fare 350.000 lavori, che volete raccontarci un sacco di cose, ma noi abbiamo delle tempistiche.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: stiamo
0: sì.
1: sui 50 secondi, 40.
0: Sì,
1: 50,
0: sì, sì. Messaggi veloci. Allora, che lavoro vorrei fare se mollassi quello attuale? Il mantenuto, diceva
1: H24.
0: H24, 7 su 7, 365 l'anno, e ti faccio pure le straordinarie gratis. A parte gli scherzi, vorrei gestire una fattoria didattica con B&B annesso e osteria casalinga con specialità venete.
1: Sai che mi piace.
0: Sì, impegnativo, perché le fattorie didattiche, io ho degli amici che ce le hanno, sono impegnative. Molto,
1: sì, però
0: molto impegnative.
1: Probabilmente la passione,
0: certo, certo,
1: con la natura
0: ci mancherebbe.
1: Dopo 30 anni di industria, ci scrive Patrick, andrei a fare l'agricoltore.
0: E ci sta pure questo, sicuramente.
1: Sentiamo lei.
2: Giorno un ca. Io è da una vita che dico che ho sbagliato lavoro.
0: Cosa dovevi? Cosa?
2: Dovevo andare a fare la puttana.
1: No!
2: Ciao.
1: Beh, anche oddio, sì, il lavoro antico del mondo.
0: Dicono che sia un lavoro poco serio ma redditizio. Adesso c'è il codice Ateco anche, no? Per cui c'è sex worker.
1: Sì, una regolamentazione.
0: Sì, un senso la fattura. Come te la scarichi dalle spese poi?
1: Guarda, non voglio sapere niente di questa cosa.
0: Beni di conforto, ho trovato.
1: Beni
0: di conforto, ci sta, perfetto.
1: Allora, oggi per una giornata che abbiamo tutti quanti lavoro, tu hai scelto il tuo?
0: Non lo so, perché io ho sempre voluto fare sto lavoro qua, cioè voglio dire non...
1: Dovrei cambiare.
0: Avrei fatto il pompiere.
1: Sai che te lo stavo per dire?
0: Sì,
1: hai la faccia da pompiere.
0: Grazie, ma l'ho fatto io, quando ho fatto il servizio militare, io l'ho fatto nei Vigili del Fuoco, poi sono rimasto dentro un po'. Sì, avrei fatto il pompiere. Papà, voglio fare il pompiere.
1: Non so se ti avrei chiamato qualora fosse scoppiato un incendio.
0: Guarda che io sono stato capace di salvare un gattino su un albero addirittura.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con completamente nessuno ci ha ancora detto andrei a fare l'attore, i cantanti.
1: No, è vero, cioè, poi sono mestieri belli, cioè, insomma.
0: Sì.
1: Anche se pensate, uno che fa il cantante, uno ne emerge. 2000 non riescono a combinare, no? Però noi abbiamo garantito lo stipendio stamattina.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, stamattina lo stipendio è garantito, visto che 7 italiani su 10 vogliono cambiare lavoro. Vi stiamo chiedendo quale lavoro andreste a fare, a stipendio garantito, ovviamente.
0: Allora, qui abbiamo Sebastiano che dice: buongiorno ragazzi, sono contento del mio lavoro, ma se dovessi cambiare lavoro mi butterei in ginecologia.
1: Sebastiano, però non
0: anche
1: è. Non
0: gratis. Ma guarda,
1: non,
0: Sebastiano.
1: Non è tutto oro
0: penso,
1: quello che luccica,
0: proprio no.
1: Non è tutto oro quello che luccica, pensaci bene.
0: Non so che idee tu ti sia fatto della ginecologia, del ginecologo.
1: No,
0: anche
1: no.
0: Perché ci sono diverse problematiche.
1: Sì,
0: che
1: esatto, ma poi anche voglio dire,
0: quelle,
1: cioè, non è che arrivano da te solo, cioè, vabbè, so, sì, cioè, so, non,
0: sì,
1: è,
0: no.
1: Non è tutto bello quello che
0: chiaro,
1: andiamo avanti per, andiamo avanti,
0: sì,
1: che sennò
0: meglio.
1: Che oggi
2: adesso come adesso farei io l'agricoltore o il contadino.
1: Ok.
2: Però speriamo, dai, cioè mai dire mai, sono ancora abbastanza giovane, cioè posso ancora cambiare un po' il mio stile di vita e fare quel cazzo che voglio.
1: Sì.
2: 29
1: sì,
2: anni,
1: sì.
2: Quindi mai dire mai.
1: Sì.
2: Un caro saluto al principe e buona giornata a tutti.
0: Ogni tanto si leggono anche sui giornali le esperienze di questi giovani che lavorano magari in grandi città, a un certo punto abbandonano tutto,
1: vanno nei rifugi in montagna.
0: Vanno nei rifugi in montagna o comunque cambiano completamente vita, si prendono una dimensione un pochino più circoscritta.
1: Esatto. Ma signor principe, lei che può, si compri un grande appezzamento di terreno.
0: A Cortina,
1: ovviamente.
0: Con zone limitrofe.
1: E ci coltivi la papaya.
0: Sara dice farei la paleontologa.
1: Ah, bella storia.
0: Bello,
1: quella là. Sì,
0: sì,
1: sì, sì, quello potrebbe essere un lavoro interessante.
0: Guido gli autobus da 28 anni, vorrei fare il pilota di aerei o di elicotteri.
1: Beh, stamattina vi stiamo garantendo il posto di lavoro, vi stiamo garantendo uno stipendio, però vi stiamo chiedendo, ok, dovete cambiare lavoro.
0: Sì.
1: Che lavoro andate a fare? Tu l'hai deciso?
0: Beh, sì, io la maestra d'asilo.
1: Ah,
0: d'asilo, elementari, scusa, proprio l'asilo.
1: Elementari, saresti una signorina Rottermeier?
0: No, non
1: buona,
0: ce la faccio.
1: Gentile, carina.
0: Vabbè, se era anche al punto giusto.

0: molti lavori, Elisa, stanno arrivando qui. Gente che vuole fare le cose più disparate.
1: Mariella dice: io col senno di poi farei il dentista. Però anche, beh, non bellissimo, secondo me, perché devi guardare dentro la bocca della gente. A volte ci sono delle situazioni un
0: imbarazzanti,
1: po'
0: imbarazzanti, certo.
1: Però è un lavoro bello redditizio.
0: Vabbè, quello sì, sicuramente. Cioè, sì, sì, sì. Meglio del ginecologo, secondo me. Cioè, attenzione, no, citando l'amico di prima, meglio il dentista. Cioè, io sono di quel parere là. Cioè, però.
1: Qui abbiamo la camionista pazza. Che dice, buondì, precisando che il mio lavoro non lo cambierei con nient'altro, farei la serial killer. Cioè, adesso ci andiamo su pesante, su commissione poi aggiunge.
0: Hai guardato troppi film, te l'assicuro, no, non è neanche quella una vita comoda. Rischi.
1: No, anche a livello di coscienza.
0: Assolutamente.
1: No.
0: Restate là che tra un po' continuiamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutto

0: Lancio, che dire, stiamo avendo un sacco di risposte, di messaggi al 393-7366-170 di gente che vorrebbe cambiare lavoro, anzi no, che potendo, a parità di stipendio o con lo stipendio garantito, farebbe dei lavori interessanti.
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella, buongiorno Paolo, buongiorno Elisa, Pietro. Beh, se potessi andrei a fare il politico, così. Non avere problemi di soldi, potrei fare praticamente quello che voglio. Ecco, penso che se, anzi ne sono certo, lo farei volentieri. Ciao a tutti, una buona giornata e buongiorno unca.
1: Però non saresti evidentemente un bravo politico, perché un bravo politico deve avere a cuore, dovrebbe avere a cuore quello che è il nostro paese o quello che è la propria località. Sì, prego. Eh sì, era un po' po', però.
0: No,
1: sono
0: perché,
1: d'accordo, ma infatti ho usato il condizionale.
0: Sì, sì, sì, sì, esatto, sì. Dovrebbe. Hai usato il verbo giusto, dovrebbe. Ma insomma, c'è anche chi vorrebbe fare la senatrice in pensione. Anche questa è un'ottima idea. Okay, voglio dire, c'è un bel vitalizio che non fa mai male allo stomaco.
1: Io andrei a fare la guida alpina sui siti della Grande Guerra, scrive Manele. È un lavoro interessante.
0: Bello, che qualcosa di originale. Poi aspetta,
1: il meccanico telemetrista di go-kart.
0: Il meccanico, cioè quelli che tengono
1: le telemetrie da gara, no?
0: Ma perché dei go-kart invece, che ne so, della Formula 1, che magari è più affascinante, no?
1: Sotto secondo me gli piacciono i go-kart. Gli piacciono i go-kart, sì, o qualche parente che fa.
0: Anche secondo me siamo da quelle parti là.
3: Buongiorno, cari ragazzi, ben arrivata Elisa. Beh,
1: sì,
3: se dovessi cambiare lavoro rimarrei più o meno sempre nello stesso ambito, nel senso che io faccio il camionaro, però mi piacerebbe tanto fare il pilota di rally o di Formula 1, cioè correre. Adesso vado al massimo a 90 all'ora, mi piacerebbe poter un po' pestare di più il pedale. Mi è sempre piaciuto le corse, le macchine, quindi cambierei solo da quel punto di vista lì la velocità, però guidare per me è il top.

0: parte, le passioni, ragazzi, le passioni sono una bella cosa. Bello, fra l'altro, mi piacerebbe fare un giro su quella cosa.
1: Sì, sì, sì.
0: Anche a me piacciono quelle cose nella
1: vita. Ma sai che abbiamo qualche collega appassionato che ce li ha in garage?
0: I go-kart? Sì. E tu non mi hai mai detto niente. Io sto qua da quasi tre anni.
1: Scusa,
0: non mi hai
1: me l'hai
0: niente.
1: Mai chiesto? No, no, no, non è qui da tre anni.
0: Andiamo a fare
1: qui
0: una,
1: da meno.
0: Andiamo a fare una gara di go-kart.
1: Beh, non aspetta altro.
0: Bello, bello, bello, bello. Il primo gran premio classe 1 di go-kart. Sì, sì, voglio partecipare.
1: Sentiamo lui.
2: Ciao Roberto da Treviso. Io è una cosa che sogno e speriamo prima o poi di riuscire a farla. Sarebbe andare a fare il guardiano di un faro.
1: Ah,
2: ovunque sia, ma il guardiano di un faro.
0: Ti ricordi?
2: Ciao, buona
0: no,
2: giornata.
0: Forse tu non te lo ricordi perché hai un po' di anni meno di me, ma c'era un musicista che si chiamava il guardiano del faro.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì, faceva musica.
1: Andrò a sentire.
0: Però era abbastanza famoso. Sì, sì, sì, adesso te lo
3: sto. Buongiorno, Anca. Io ho sempre voluto fare l'avvocato penalista.
0: Ah, ok.
3: E se potessi cambiare lavoro, se avessi avuto meno orgoglio e più.
0: Più.
3: Mi se fosse voluta più bene, forse l'avrei fatto. Però amo il mio lavoro attuale. Sono una cuoca responsabile di una mensa aziendale, quindi va bene così.
0: Ma sì.
3: Però se tornassi indietro, l'avvocato penalista. Sì. Le sbatterei tutti in prigione.
0: Già mi vedo, già me la vedo però lì nel mentre stanno decidendo il menù del giorno, dice oggi potremmo fare i rigatoni. Mi appongo, vostro onore, voglio la pasta lunga.
1: Io lavoro in vigilanza ma farei la camionista. 1,50 m di donna scendere da quel bestione.
0: Ma non è una vita facile, quella dei camionisti. Molti che ci seguono lo sanno che fanno, sì, quel lavoro, cioè non è proprio semplicissimo. Già, dovendo scegliere, non so se proprio sceglierei quella vita là.
1: Sentiamo anche lui, dai.
0: Buongiorno.
4: Ciao, belle monella. Io andrei a fare il sindacalista.
1: Ecco.
4: Il lavoro più tranquillo del mondo. Ciao da Dario.
0: Vale come per i politici prima, dovrebbe essere.
1: Dovrebbe. Stiamo usando, no, perché sono arrivati i messaggi. Abbiamo usato il condizionale dovrebbe.
5: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande.

0: Che canzone, ragazzi! Samuele Bersani dal 1995 con Spacca Cuore ci porta a quel momento. Il momento in cui abbiamo una sigla dedicata. Mm. È il momento più importante della mattinata. Mm.
1: Ecco, ecco, ecco, ecco.
0: Ah sì, hai trovato il lavoro?

0: trovato il lavoro che voglio fare nella vita per non fare assolutamente niente. Voglio fare l'oroscopista di Bella e Monella.
1: C'è Giuseppe Chet, vuoi rubare il suo lavoro?
0: Ma no.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
0: Ecco qua, c'è pure la sigla nuova, cioè, voglio dire. Cosa ha fatto per meritarsela? Vabbè, vabbè, comunque, previsioni astrologiche per la giornata, cominciando dall'Ariete.
1: Ariete, voto 7, parti in quarta, ma nessuno ti ha chiesto di partire. Esatto. Dove vai?
0: Toro, giornata tranquilla, fino al momento in cui qualcuno non tocca le tue cose. Il voto è 8.
1: Comunque, la giornata tranquilla.
0: Sì.
1: Gemelli, voto 6, hai tante idee, il problema è realizzarle, ma questo come tutto, no?
0: Cancro, qualcuno ti ha detto fai come vuoi e tu hai scelto il dramma. Che tragedia! Oggi siamo sull'insufficiente. Male. 5 il voto. Sì.
1: Leone, un bel 9. Se non sei al centro dell'attenzione, tu sposta al centro, cioè trova le soluzioni.
0: Un po' megalomani, voglio dire. Cioè, non so.
1: Sei leone, cioè.
0: Graffiami. Vergine, hai finalmente sistemato tutto. Ora puoi iniziare a lamentarti del resto. Voto della giornata 7.
1: Andiamo avanti con la Bilancia. Un bel 6.
0: Ah, un bel 6. Quando andavo a scuola era già un risultato questo.
1: Vedi?
0: Sì.
1: Devi prendere una decisione.
0: Sì, molte, a dir la verità.
1: Hai già deciso di rimandarla.
0: Esattamente. Scorpione, qualcuno ti ha fatto un torto. Per te perdonare umano, ricordare è un'organizzazione. Il tuo voto è 8.
1: Sagittario, voto 9. Hai voglia di partire? Beh, avvisa che Sagittario è già partito.
0: Esatto.
1: Non importa dove, basta non essere qui o al lavoro.
0: Per il Capricorno, sei nato stanco e stanco resterai. Il voto però è 8, è buono.
1: Sì. Troverà un posto dove dormire, suppongo.
0: Esatto.
1: Acquario, voto 7. Avrai un'idea geniale per te, perlomeno.
0: Infine, i pesci. Oggi sogni in grande. Il tuo segno, oggi sogni in grande. Poi arriva una bolletta e torni sulla terra. Beh, è un classico, la bolletta, la cartella dell'agenzia delle entrate.
1: Il bollo dell'auto.
0: Il voto è 5, ahimè.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.

0: hai sogni, hai lavori, oggi si cambia lavoro per una giornata. Marcella dalla provincia di Treviso che ci manda anche una bella foto, dice buongiorno a tutti, io vorrei continuare a fare il lavoro che faccio perché lo adoro. È autista di autobus, l'unica cosa, dice, vorrei guadagnare un po' di più.
1: Quello sì, immagino che sia un'ambizione abbastanza comune, quella di cioè, fare il lavoro che ti piace e in più magari prendere qualche eurino in più rispetto a quelli che prendi adesso per pagare i conti che aumentano sempre.
0: Certo.
1: Aspetta che non dico il prodotto, che sennò si arrabbiano.
0: Sono tanti i prodotti che sono aumentati, tutto è aumentato, tutto. Dai carburante in giù.
2: Buongiorno Manilini, io adoro la montagna, non sono troppo brava di percorsi tutto, però desiderio sarebbe quello di fare una guida, portare la gente in montagna e guadagnare di questo, sarebbe proprio un ideale.
0: Cioè tipo la guida alpina?
1: Sì, sì, sì, però dice non sono molto esperta. Potrebbe fare un po' la guida alla cazzo di cane, cioè a dove andiamo adesso?
0: Andiamo per esempio ci sono alcune zone di montagna che hanno l'orto botanico, queste cose qui, e magari fare la guida lì o magari non lo so, a noi regalavamo i biglietti per le grotte di Oliva,
1: vero,
0: per il rafting lì servono le guide.
1: No, io già me la immaginavo, dice ragazzi oggi andiamo su a 3000 metri e il giorno dopo sul giornale smarrito gruppo di esploratori a 3000 metri. Torniamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella.
10: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
3: Radio Bella e Monella.
11: Siamo come gioia bamba.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Sono le 8.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Queste breaking news di TGcom 24.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qua, buongiorno anche in quest'altra ora con Paolo, Zippo ed Elisa. Sì, oggi è arrivato quel, anche se non c'è una diatriba, è un dato di fatto, ma siccome parliamo di questioni un pochino più hot,
1: esatto, abbiamo deciso che ci stavano il diavolo e l'acqua santa.
0: Sì,
2: il diavolo
3: e io l'acqua santa,
2: il diavolo
3: e l'acqua santa.
4: Solo su Bella e Monella.
0: Eccoci qua, il diavolo dell'acqua santa anche questa mattina ritorna per parlarvi di un fatto che magari qualcuno di voi ha letto sui giornali.
1: Sì, ieri era su tutti i siti di informazione anche questa notizia di fine agosto, siamo già a settembre, però voglio dire siamo ancora in estate, di conseguenza certe cose possono accadere fino a fine agosto, caldo, domenica, mare.
0: Siamo ad Imperia.
1: Siamo in Imperia, cioè non è esattamente il posto più isolato del mondo, Imperia, però insomma, e due persone hanno deciso che una scogliera fosse il posto ideale per lasciarsi andare alla passione.
0: Che poi dico, non è un po' scomodo?
1: Sullo scoglio? Non so, ho mai fatto su uno scoglio. Non saprei dirti.
0: Sì, mi vengono in mente gli scogli.
1: Ma ci sono gli scogli piatti, però. Cioè, sono quelli un po' più. Sì. Cioè, non è che gli scogli devono essere tutti appuntiti. Mm-hmm. Può esserci una scogliera bella, piatta, ove tu, in un attimo di passione, preso dal momento, così cominci a fare qualcosa di.
0: Non erano da soli, a parte che non si può lo stesso, non erano da soli perché intorno c'erano centinaia di bagnanti. Adesso questo articolo che hai preso non lo riporta, ma io che l'ho letto anche da una testata, dicevano i bagnanti hanno cominciato a inveire contro la coppia, ma nulla sono servite le urla, eccetera. Questi hanno continuato.
1: Vabbè, cosa c'era, un pubblico di pensionati arrabbiati, non ho capito.
0: Ma c'erano anche i bambini.
1: I bambini cosa stanno facendo? Stanno giocando. Cosa fanno? Mamma, mamma, cosa fanno qui, signori? Stanno giocando alla saltalina.
0: La cavallina.
1: Sta giocando la cavallina.
0: Così è andata. Sta di fatto che poi è intervenuto un poliziotto, un borghese, che li ha fermati, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso rischiano comunque una grossa sanzione.
1: Sì, perché si prendono tipo 10.000 euro a testa di multa per atti osceni in luogo pubblico.
0: In più anche davanti a minori, quindi la pena si aggrava.
1: Ma come se i minori non facessero niente?
0: Davanti ai bambini.
1: I bambini stanno giocando alla cavallina. Giocano, non preoccuparti, lo farai anche tu quando sarai grande.
0: Sì, la domanda che vi facciamo è: qual è il posto più romantico?
1: Non dove l'avete fatto, perché sappiamo già che non ce lo raccontate, perché siete timidi e non avete. Io l'avrei domandato: qual è il posto più
0: Se volete dircelo, siamo aperti a tutto qui.
1: Sì.
0: Il posto più romantico dove secondo voi può scattare la passione?
1: Dai, quello che vi ispirerebbe. Cioè tipo lo sgabuzzino delle scope.
0: Bello romantico.
5: Radio Bella e Monella.

0: indaghiamo sulle preferenze dei nostri ascoltatori, ma ne parliamo qui anche allegramente con voi di questo caso. Vabbè, questo è un caso esagerato, ovviamente, gente che si mette, diciamo così, a fare scescio sulla spiaggia o vicino alla spiaggia dove c'è altra gente. Io non ce la farei mai.
1: No, no.
0: Ma non per una questione morale. Cioè, per una questione proprio l'imbarazzo che qualcuno ti possa vedere,
1: ma
0: perché è quello.
1: Ma loro non hanno avuto imbarazzo.
0: Ma c'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, sì. Ci sono dei luoghi, delle spiagge anche dove la gente va appositamente per,
1: ma
0: diciamo.
1: Ma sul serio? Ecco perché vado poco al mare.
0: Ma no, non dappertutto al mare. Ci sono delle spiagge, ma anche relativamente vicine.
1: Sì.
0: Dove la gente va e, diciamo così, ci sono degli spazi liberi e solitamente sì.
1: Ma sul serio?
0: Sì.
1: Scusate che a volte io sono un po' ingenuo.
0: Ogni tanto la nostra Elisa vive nel mondo delle lollipolli.
1: Esatto, ma sono anche bene lì, ti dirò.
0: No, ma siamo, ci saranno dei posti romantici dove può scattare la passione, secondo me.
1: Sì, cioè, lavorate anche un po' di fantasia. Sentiamo, sì, questo messaggio così a scatola chiusa.
0: Andiamo, andiamo.
2: Ma tu, Zippo, come fai a sapere queste cose?
1: Ah, ecco, vedi. Come fai a sapere queste cose, in effetti?
0: Perché io sono una persona informata. Sono lì sull'attualità. Non ho mai frequentato, no, però giuro. No, lo direi.
1: Sai com'è? Il primo, cos'è? La prima gallina che canta
0: ha fatto
1: sei
0: buono.
1: Sicuri che tu non abbia mai frequentato?
0: No, giuro, no, ma guarda, io lo direi senza nessun problema, sì, perché ce la faccia come il culo.
3: Radio Bella e Monella. Tutto

0: cosa è rimasto degli anni Ottanta poi alla fine? Potremmo fare un quiz un giorno.
1: Averli vissuti,
0: esatto. Tu no.
1: E io no.
0: Sei del 90?
1: Due.
0: Due. Ah, no. Noi anziani invece queste cose le sappiamo, abbiamo vissuto gli anni Ottanta. Erano bellissimi gli anni Ottanta.
1: Beh, insomma, che a livello musicale ha lasciato tantissime cose.
0: Mamma mia, quanta roba che c'era! Cool and the Gang!
1: Vabbè,
0: potrei andare avanti, ma no, perché questa mattina, attenzione, la nostra terza ora è un po' hard. Abbiamo raccontato questa storia di questa coppia che, diciamo così, ha avuto un momento di passione sulla scogliera davanti dove il
1: paese?
0: A Imperia. E stiamo cercando di indagare con voi, secondo voi, qual è il posto più romantico dove può scattare la passione o dove è scattata nella vostra vita? Siate un po' sinceri, non nascondetevi sempre, mamma
1: mia. Noi non si nasconde.
0: Meno male, noi piacciono.
2: Ciao, bella Noella, buongiorno, sono Giovanni Odesa, anche su questo posso dire la mia.
0: Certo.
2: Niente, io mi trovavo a 21 anni, forse anche 22 anni, a lavorare a Stoccarda, nel Bad Württemberg della Germania. E niente, là avevamo un forte cliente, un ragazzo giovane quanto me, che era uno dei conti del castello di Bilboa. Un giorno ci porta su a fare un party, conosco questa mega figa italo tedesca e niente, abbiamo fatto l'amore uno di questi letti nel castello di Bilboa, che era una tenuta diciamo un po' più appartata, su un letto praticamente ad acqua. Cioè, ragazzi, è stata un'esperienza, è una cosa fantastica.
0: Ok.
2: Anzi, quando mi sono svegliato dopo alle 7:30 di mattina, che stavo quasi in coma, pensavo fosse stato un sogno. Invece era tutto in realtà. E viva sempre la topa, ragazzi.
0: Abbiamo capito che sei un appassionato.
1: Quindi lui dice: mi è capitato in un bellissimo castello, a Bilboa, su un materasso ad acqua.
0: Il materasso d'acqua, secondo me, ti fa venire il mal di mare. Non so, non ho mai avuto l'opportunità di dormirci.
1: Neanche io. Non è un po' scomodo.
0: Secondo me ti viene il mal di mare. Cioè, voglio dire, cioè, vedi come quante esperienze ci mancano nella vita.
1: Sì.
3: Radio Bella Moneta. Tutta da cantare.

0: Flamenco Paranoia. Sì, stiamo parlando di luoghi romantici, dove concedersi.
1: Dai,
0: un po' di coccole.
1: Avrete un posto particolarmente romantico dove avreste
0: un'idea?
1: Un'idea, sì, anche l'idea magari valeva.
0: Ecco.
1: Noi, anzi, noi siamo partiti proprio dal fatto di avere un'idea di quello che può essere un posto romantico, che magari non sia la vostra camera da letto, insomma, che sia qualcosa sgabuzzino delle scoppie, ho detto io.
0: C'è chi ci scrive: anonimato garantito.
1: Ma no, anonimato, certo che anonimato è garantito.
0: Io ricordo una sera, una notte in spiaggia a Riccione, bello lui, io emozionata, esperienza bellissima, vicino ad uno scoglio, quindi non è lei quella d'Imperia.
1: Coccole
0: a gogo.
1: Hai capito? Su Rizzone, che c'ha la spiaggia bella, che lì si fa la piadina con lo squacquerone, si fa una birretta, due birrette, tre birrette, e poi
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Come siate, sia lavoro, sia macchina, sia spostamento, sia camion, sia furgoncino. Vi abbiamo raccontato questa notizia di questi due bagnanti, che non, cioè, non erano molto bene, che si sono lasciati prendere la passione all'imperia, hanno cominciato a fare la mare su uno scoglio davanti un po' a tutti. Vabbè, ovviamente sono stati denunciati, però noi ci siamo posti la domanda sul fatto che quale potrebbe essere un luogo in cui far scattare la passione. Cioè, ci sono ancora dei luoghi in cui scatta la passione semplicemente perché sono romantici? Ma secondo me c'è, no, la macchina parcheggiata vista mare, sai, la vista del tramonto, cioè, la spiaggia deserta, cioè ovvio che se non hai gente in giro magari ce la scatta, no? Ce l'ha raccontato anche la nostra ascoltatrice, prima ha detto ero a Rizzone sulla spiaggia una sera ed è scattata la passione. Una casa al mare, un albergo particolarmente romantico, quelli 14 stelle.
1: Sì, 7 cioè, stelle superiori.
0: Sì, esatto. Insomma, ci sarà un luogo dove il romanticismo entra, anche insomma, sei in montagna, no? C'è un panorama meraviglioso lì davanti, cioè, ma non hai gente intorno, però ci scatta la passione lì.
1: Mi sembra che il mare sia gettonato.
0: Sì.
1: Buongiorno Elisa e Paolo, la mia serata hot a Caorle, in riva. La luna piena, il rumore delle onde. Ah, che tocco di romanticismo.
0: Aspetta che c'è questo che già...
1: Cosa stai facendo?
0: Stavo ricreando la scena.
1: Ma ho già letto il messaggio, cioè, immagina questa serata, Caorle. La luna piena.
0: Sì.
1: Il rumore delle onde.
0: Il rumore delle onde non ho l'effetto. Lo faccio io.
1: E poi, insomma, un calice di vino.
0: Mancava il gran finale, scusa.
1: Vabbè, siamo arrivati a dunque.
0: Ok, vabbè. Oh, tutti al mare, però tutti l'avete fatto adesso. Tutti a dare addosso a sti due poracci che l'hanno fatto sullo scoglio.
1: Ma qua ci stanno dicendo praticamente tutti al mare.
0: Cioè, si sono scatenati tutti nel loro passato al mare, sulla spiaggia.
1: Sì.
0: Hai capito? Voglio dire, i nostri ascoltatori.
1: Monelli.
2: Radio Bella e Monella.

0: Nunca presenta Hector Studio.
1: Siamo pronti a mettere alla prova i nostri ascoltatori anche questa mattina.
2: Scusa, poi leggeremo i messaggi, ma comincio a essere preoccupata.
1: No, poi ne sono arrivati di molto interessanti, per cui restate fino alla fine, perché questa puntata di Buongiorno Unca è stata foriera di molti consigli utili sul dove, voglio dire,
2: cambiarsi delle fusioni.
1: Copulare, diciamolo pure tranquillamente. Ma
2: detto questo, sì, per fortuna stemperiamo un pochino con l'Hector Studio.
1: Okay,
2: adesso,
1: d'accordo.
2: Visto che i bollenti spiriti li abbiamo animati,
1: esatto,
2: cerchiamo di utilizzare questi bollenti spiriti per recitare al meglio, anche perché parte proprio domani la mostra del cinema di Venezia.
1: È
2: dobbiamo
1: vero.
2: Essere pronti
1: assolutamente, di conseguenza i nostri ascoltatori si trasformano in attori per un momento, per pochi minuti, per una frase praticamente.
2: Sì.
1: Stiamo per mettere in onda una frase tratta da un film celeberrimo che è Pretty Woman. Pretty Woman, vado avanti, basta, solo quello è. Cosa dovete fare?
2: Dovete ascoltare la frase,
1: sì,
2: anche se non avete visto il film, non importa,
1: non
2: può essere, c'è gente che non ha visto Titanic, mi ricordo che lo dissero.
1: Sì.
2: Allora, dovete ascoltare la frase e ripeterla con le stesse parole, ma interpretandola alla vostra maniera.
1: Insomma, dovete trasformarvi per attori in un momento, per coloro, colui o colei che interpreterà nella maniera migliore, c'è il regalo prestigioso della trasmissione più povera della storia della radiofonia mondiale.
2: Altro che Leone d'Oro,
1: altro che Oscar, altro che
2: Palma,
1: David di Donatello, niente, noi regaliamo la gloria eterna.
2: Che poi è utile perché gli altri sono tutti soprammobili,
1: sì,
2: un po'
1: ingombrano,
2: bisogna spolverarli, la gloria eterna non serve.
1: Resta per 24 ore, sappiate.
2: Esatto.
1: Ma eccoci qua, pronti a tuffarci in Pretty Woman.
3: Voglio la favola, Edward. Voglio la favola, Edward. Voglio la favola, Edward.
1: Facile.
2: Diciamo che la frase è molto semplice da ricordare. Voglio la favola, Edward. Voi dovete interpretarla alla vostra maniera al 393 7366 170.

0: Stop dimentica su Radio Bella e Monella. Sono arrivate diverse ipotesi per quanto riguarda le capacità attoriali dei nostri ascoltatori.
1: Ne sentiamo qualcuna proprio così, qualche esempio prima di celebrare il vincitore o la vincitrice.
2: Voglio la favola. Edward.
1: Eri poco
0: lineare.
1: Sembravi più rivolgerti a Edward Mani di Forbice che non a Edward di Pretty Woman, ma insomma capisco che da uomo dire voglio la favola Edward possa essere un po' un problema.
0: Sembrava quasi una minaccia.
1: Sì, voglio la favola Edward.
3: Voglio la favola Edward.
1: Un po' più romantica, un po' più sussurrata in regime delle cose di cui abbiamo parlato prima, cioè delle passioni sulla spiaggia.
0: Sono arrivati diversi messaggi, ma lei ci ha convinti. Eccola qua.

0: Voglio la favola, Edward. Ciao da Evelina.
1: Evelina, sei tu la vincitrice della gloria eterna. Domani torniamo con il rumorazzo. Fra l'altro avremo la necessità di trovare un nuovo rumore.
2: Sì.
1: Chissà se riusciremo a pescarlo oppure no. E se sarà soprattutto difficile.
2: Non lo so, lo scoprirete soltanto ascoltando Buongiorno Un Ca.
1: Bravo, bravo.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: con Vascone finisce la puntatona.
1: Sì, volevi leggere gli ultimi due
0: messaggi? Sì, perché insomma abbiamo toccato delle cose pregnanti, di conseguenza questi luoghi molto romantici, cioè fare gli sporchezzi.
1: Abbiamo detto che il mare è gettonato, ma non solo, perché buongiorno un caio, sono fuori dal coro, ma la passione con il mio attuale compagno la prima volta è scattata su una panchina.
0: Oh, la panchina
1: al parco, non
0: al
1: lo so.
0: Parco lì,
1: ma
0: magari
1: forse al parco o la panchina da qualche altro posto
0: la sera, oppure a Venezia, che ne so, a Venezia su una panchina, a Venezia lì davanti al mare, vicino in qualche canale, in qualche calle, sono lì. Sì. Venezia è un luogo romantico, dai.
1: Sì.
0: Cioè, a meno che tu non decidi di farlo in piazza San Marco, però secondo me ci sono degli angolini dove.
1: Io l'ho fatto in vacanza in montagna nel bosco, andando a funghi con una conosciuta in albergo.
0: Succede, alle volte la passione non ha limiti.
1: Non mi ricordo se forse qualche ascoltatore ci raccontava in sauna, qualcosa del genere, alle terme.
0: Però è difficile, insomma, perché ti può entrare la gente da un momento all'altro. C'è il brivido del adesso mi scoprono. Però non lo so, stavo pensando a lui che andava a funghi. Un funghetto trallallò, due funghetti vabbè, basta, finito.
1: Un cestino,
0: esatto,
1: quei puffi.
0: Esatto. Finisce qui la puntata di Buongiorno Unca per oggi, ma Elisa resta ancora un po' perché arriva anche Monica Morgan.
1: Sì, è già qui, tra l'altro, pronta, in pole position. Noi ci risentiamo con Buongiorno Unca domani, sia l'anteprima che la puntata ufficiale.
0: A domani.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i sedicesimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaritto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra apre la nostra puntata. Fra qualche istante arriverà anche Monica Morgan. Noi parliamo della Mostra del Cinema di Venezia che si aprirà domani. C'è un articolo che è uscito proprio in questi giorni, non so se avete visto anche qualche servizio alla televisione di ieri sera. Durante la Mostra del Cinema di Venezia i prezzi degli alloggi, soprattutto al Lido, si gonfiano tantissimo, schizzano alle stelle. Si va da alloggi di 50 euro con magari poltrone reclinabili, alloggi un po' così creati per il momento, fino ad alloggi che vanno a 2600-3000 euro a notte per una stanza. Tutto questo per la Mostra del Cinema di Venezia, che è un appuntamento di grandissimo richiamo per tutti i VIP, ma anche per chi arriva magari in giornata per godersi qualche red carpet. È capitato anche a me e Monica qualche anno fa di ricevere un invito, insomma ci siamo goduti un po' l'atmosfera esterna. E allora, tutti quanti siamo reduci da delle vacanze, tutti quanti almeno una volta nella vita siamo stati in qualche luogo bello, bellissimo. Qual è l'hotel o l'appartamento o l'albergo più bello dove avete alloggiato e che vi è rimasto nel cuore? Fate mente locale, oggi diamo un po' di consigli di viaggio, l'hotel, l'alloggio più bello dove siete stati. 393-7366-170 per raccontarmelo, facciamo così una sorta di recensione tutti quanti insieme. Intanto Neck e Laura Pausini, Sei solo tu.
1: Mi piaci in ogni modo.

0: senza la stupida storia. Buongiorno, buon
1: Eccola
0: martedì,
1: qua.
0: Buon settembre, tutto quanto. Buona mostra del cinema. Voi
1: domani,
0: chissà se
1: domani.
0: Quest'anno ci invitano.
1: Sarebbe molto bello. Ecco. Noi ragazzi non siamo state sul red carpet, ma potevamo.
0: Quasi.
1: Potevamo.
0: Salutiamo il nostro amico Tommy che ci ha regalato quel giorno un'esperienza incredibile. Guarda,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Sicuramente ci sta ascoltando.
1: Stiamo parlando, siccome a Venezia schizzano i prezzi alle stelle, da 50 euro ti offrono una poltrona anche un po' malandata, fino ad arrivare agli hotel meravigliosi dove alloggiano i VIP a 2.000-3.000 euro a notte. Vi stiamo chiedendo, ma nei vostri viaggi, nelle vostre vacanze, qual è l'hotel, l'appartamento, l'alloggio dove siete stati bene e dove vi siete sentiti a casa?
0: Il più bello di tutti, proprio. Pensate bene, insomma, quella volta che siete stati in quel posto veramente super bello.
1: Buongiorno, soggiornato, scrive qualcuno, non lo so, firmatevi, in un agriturismo in Valpolicella, Pietra Sorgente, una piacevole scoperta in un posto da sogno anche senza le 5 stelle. Dice.
0: Ok, beh, di un bel consiglio, consigliateci anche voi un posto, ma raccontateci di quella volta che siete stati in quel posto bellissimo, proprio il più bel posto dove avete soggiornato, qual è stato. E poi diteci, anzi cantateci, la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, perché c'è il momento della canzone che fa, tocca a voi scegliere la canzone.
1: Può essere la vostra canzone preferita, può essere la canzone che vi frulla per la testa, può essere quella canzone che non ascoltate da un po' di tempo. Mandate subito il vostro messaggio audio al 393-7366-170 cantando un pezzettino della canzone che volete ascoltare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Gabbani con Summer Funk. Allora, stiamo parlando dell'hotel, alloggio, albergo, quello più bello dove siete stati. Il più bel soggiorno che ho fatto è stato all'hotel Ambassador di Opatija, Croazia.
1: Sì, Abbazia.
0: Ecco, nei primi anni 90 andavamo a correre con le moto nel vicino circuito e pernottavamo in quel lussuoso 5 stelle.
1: Caspita!
0: C'era il facchino, dice, che veniva a prenderci le borse e ce le portava in camera, il tutto pagando una miseria in confronto ad oggi.
1: Ecco, oggi non è più così in Croazia, no. Posso dirvelo io serenamente, dice Gian Pietro di Vicenza, che ci racconta questa storia. Io sono stata la settimana scorsa e non è economico, cioè come qua, insomma.
0: Sono passati all'euro.
1: Forse un pochino più, anche più costoso da certi punti di vista, tipo in alcuni ristoranti eccetera, insomma non è che sia tutto buonissimo mercato, però come qua.
0: È stato il tuo alloggio più bello?
1: No, il mio alloggio più bello è stato molti anni fa, ero per una roba di lavoro e per una fortuita coincidenza che proprio così sono finita in un albergo bellissimo sul lungomare di Napoli, ma bello bellissimo, proprio bellissimo, che sono entrata e ho detto oh mio Dio, in questa stanza enorme con tutte le cose del mondo, i fiori freschi,
0: che
1: una roba
0: bello.
1: Sì, non era per me la stanza, in realtà ci sono finita io perché la persona che doveva andare non c'era, c'è stato un po' così, però un'esperienza incredibile, ecco, è stato molto bello,
0: un'esperienza fortunata.
1: Sì, me lo ricordo con affetto. Andiamo a sentire la canzone che fa
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa,
3: vorrei ascoltare la canzone che fa nostalgia, nostalgia calanga, che ti prende proprio quando non vuoi, ti ritrovi con un cuore di paglia e un incendio che non spegni mai.

0: tutte da cantare. Lisa Nadai e Monica Morgan con voi.
1: Eccoci qua, stiamo parlando del luogo più bello dove avete alloggiato. Al 393-7366-170, caffè?
0: Andiamo subito e poi torniamo.
2: Bella e Monella,
3: estate!
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: In scena un nuovo capo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
3: Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: preferito.
1: Antonellino Cerri, presente come ogni mattina con le vibrazioni, dedicato a te Patti Pravo con Pensiero Stupendo. E Lucio Dalla con Balla Balla Ballerina.
2: Bravo Cicciobello Superstar e la sua pillola di Italiamo di oggi. Ma ragazzi, torniamo a noi oggi super argomento.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Stiamo parlando del più bel posto dove avete alloggiato nella vostra vita. Un hotel, un appartamento, un albergo, insomma quello proprio più bello di tutti. Qual era e perché?
1: Sentiamo lei.
4: Ciao belle donne.
2: Ciao.
4: Allora, il posto più bello che sono stata 3 anni fa col mio compagno, che praticamente era incluso nei pacchetti, sapete che regalano le smart box.
1: Sì.
4: A Verrucchio, vicino a San Marino, e si chiama Oste del Castello, un posto bellissimo dentro un castello. Hanno ricavato questa spa, queste stanze, veramente bellissimo, un sogno.
1: Quindi un tuffo nella storia.
2: Vedi che meraviglia, la regina del castello per un giorno. E voi, qual è stato l'albergo più bello in cui siete stati?
3: Radio Bella e Monella.

0: Siamo fuori.
1: Marco Mengoni con tutti i miei ricordi. A proposito dei vostri ricordi, posto più bello dove avete soggiornato, hotel, appartamenti, alberghi, situazioni, raccontateci.
2: Questo è un bello ma. Siamo stati in un posto super fighissimo, una notte, non dirò dove, quindi okay. Top secret, tutto bellissimo, accogliente, profumato, confortevole, mangiato divinamente, camere bellissime. Se non fosse che due giorni dopo a casa ci siamo ritrovati tutti pieni di bubboni gonfi, facevano tanto prurito, febbre, antibiotico, cortisone,

0: luce fredde, un disastro. Avevamo preso le cimici del materasso.
1: Accidenti, però in un posto bellissimo, tutto così.
0: Bello, profumato.
1: Ah, mamma mia. E non le vedi, scusami, sti cosi qua? Magari di notte mentre dormivi non ti sei accorto?
0: Non lo so, me lo sono sempre chiesto.
1: Come sono fatte ste bestie?
0: Le cimici del materasso.
1: Sono tipo le cimici vere o sono...
0: Beh, quelle sono grandi.
1: Le dovresti vedere. Adesso andiamo a googolare, ragazzi.
2: 393 73 66 170 è il numero

0: posto più bello dove siete stati a soggiornare?
1: Luca scrive: a Salisburgo in Austria, camera da letto da 3, cameretta con un letto singolo per mia figlia e per noi genitori matrimoniali, con bagno privato più la spa, naturalmente con solo asciugamano, vasca calda all'esterno in mezzo alla neve, un posto da sogno.
0: Vedi, quelle robe lì che poi ti rimangono impresse nella vita.
1: Poi Rachele dice: il posto più bello in cui sono andata con la mia famiglia è stata in Sardegna, adesso non sappiamo quale fosse l'alloggio, però ci aggiunge che oggi è il compleanno della sua mamma Sara. Potete fare gli auguri?
0: Certo, auguri Sara, buon compleanno. Ragazzi, gli ultimissimi 2 minuti, qual è il posto più bello dove avete soggiornato?
2: 393 73 66 170.

0: lasciamo andare la Il in ufficio?
1: Sì, Massimiliano da Eraclea ci porta in Giappone, in un hotel nel nord del Giappone. Pareti in legno e carta con dei piccoli corsi d'acqua con le carpe dentro.
0: Mamma mia, ragazzi, stupendo!
1: Che bello!
0: Bellissimo, Massimiliano, molta invidia per questo. Poi,
2: posto più bello, l'hotel più bello, Las Vegas.
0: Sì, qui albergo era?
2: Hotel Piramide.
0: Piramide, hotel Piramide. Ok, Las Vegas molto lusso, no? Sì. Molte cose esagerate. Poi
1: qui ci portano a Valalta in Croazia e qui invece a Verona. A Verona abbiamo voluto farci una coccola con la spa dell'albergo, bellissima esperienza.
0: Vedi quanti posti belli. Bene ragazzi, noi vi salutiamo, ripartiamo per le vacanze. È stato bello,
1: sì.
0: Grazie a tutti.
1: Ci sentiamo nel 2026.
0: Sì, vediamo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: e Monella. Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Abbiamo un aggiornamento di notizie dalla nostra regione, ben ritrovati. 90 minuti di sciopero in uscita da ogni turno per 3 giorni allo stabilimento Electrolux di Susegana in provincia di Treviso. L'agitazione contro i paventati licenziamenti, previsti 450 esuberi. Secondo i sindacati, l'azienda non rispetta tavoli e accordi, taglia posti e vuole aumentare la produzione.
6: Un 19enne residente a Noto in provincia di Siracusa è stato arrestato nel fine settimana dai carabinieri della stazione di Casale sul Sile per aver messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un anziano di 83 anni residente a Marcon. Il giovane, già noto alle forze di polizia, avrebbe sottratto alla vittima 210 euro con l'inganno.
5: A Padova sono cominciate questa mattina le attività didattiche del cosiddetto semestre aperto di medicina, odontoiatria e veterinaria. Si dovranno concludere non oltre 10 giorni prima del primo appello di esame, che è stato fissato al 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Secondo appello in programma l'11 gennaio.
6: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Bella e Monella, tutto.

Radici Nucleari con Sorry, scusa lo sento, 10:07, ben collegati ragazzi, buon martedì, il primo di settembre, Monica Morgan con voi, Radio Bella Monella, la vostra radio tutta da cantare, come sempre vi accompagna nel corso della giornata, tra poco parleremo anche dei prossimi eventi live a cui vi aspettiamo. Questa settimana c'è un bellissimo appuntamento, giovedì sera saremo in quel di Montebelluna per il Palio del Vecchio Mercato con il Palio tutto da cantare dalle 19 con la per il Palio, poi la presentazione delle squadre, poi la serata vera e propria con Dolce Nere, Los Locos, tutti noi, insomma, un bellissimo appuntamento giovedì 3 di settembre dalle 19 in poi, si mangia anche lì, c'è un bellissimo stand gastronomico e poi serata insieme con i gadget, la musica, il casino, la sfida delle contrade, un bellissimo appuntamento in quel di Montebelluna in Piazza Sedese. Detto questo ragazzi, tra poco parleremo dei vostri rientri dalle vacanze, come sono andati, se siete andati in vacanza, perché c'è anche la sindrome da rientro, c'è anche la canzone che fa, potete già mandare il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina via WhatsApp o via Telegram, un bel messaggio vocale al 393 7366 170 393 73 66 170 e il numero

0: Bella, tutta da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso di sentire te.

0: Allora, se siete tornati al lavoro, magari proprio in questa settimana, perché c'è gente che ha fatto anche un mese di ferie, siete stanchi, è tutto normale, si chiama sindrome da rientro. Vi può capitare dopo un mese di ferie, ma anche dopo un weekend, un ponte, un qualche giorno lontano dall'ufficio, insomma, poca roba, ragazzi. Perché? Perché non siamo capaci di staccare effettivamente dal lavoro. Hanno fatto un'indagine in Italia, un dipendente su tre ha detto che deve essere reperibile anche fuori dall'orario di lavoro, quindi insomma la cosa di non essere mai veramente liberi perché tu sei via, ma il collega che ti chiede ma questa cosa, quell'altra cosa, è successo questo, è successo quello. Molti fanno straordinari, molti hanno straordinari non retribuiti, molti sono schiavi dello smartphone anche per lavoro, del computer anche per lavoro, quindi anche durante le vacanze non riesci mai realmente a staccare, anzi sei sempre collegato, e quando torni sei talmente rimbambito che hai staccato che sei ancora più stanco di prima. Sono cose che succedono. Tra poco parliamo anche di altre considerazioni che hanno fatto con questa ricerca. Intanto, amici e amiche all'ascolto, mandate il vostro messaggio in cui cantate un pezzetto di quella canzone italiana che avete voglia di sentire stamattina, Radio Belle Monella, cantandola al 393 7366 170, e noi tra pochissimo ve la facciamo sentire. Impegnatevi.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: è stupida.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: combo Giantonacci, l'ultima canzone su Radio Belle Monella. Ragazzi, allora parliamo di stress, sindrome del rientro. Se siete rientrati al lavoro, eravate più rimbambiti di prima, è tutto normale, ragazzi. Lo hanno certificato con una serie di indagini e ricerche, perché poi quando torni, no? Magari non ti sei riposato abbastanza, magari sei stato comunque reperibile, magari hai risolto comunque problemi del lavoro, poi arrivi e devi rientrare con gli orari del lavoro, capirti dove sei, magari sei anche un po' così scombussolato dal viaggio, hai tutte il lavoro accumulato di quando sei stato via, no? Chi ha le mail, chi magari ha altri tipi di lavoro, insomma mille casini, arrivi che sei tutto sconvolto, tanto che alcune persone addirittura durante questa indagine, queste interviste hanno detto insomma a volte è più faticoso andare in vacanza che restare al lavoro. Ragazzi, non fatevi sentire da nessuno, mi raccomando, che se non poi è un casino. Allora, la canzone che fanno, sono arrivati 1 milione, abbiamo scelto loro che sono arrivati credo per primi, vai!
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Radio Bella e Monella!
0: Ciao!
2: La canzone che fa... Il... Liga, Giova, Pelù?
0: Sì, ok! Vai, dai, vai, dai!
2: Il mio nome
3: è mai più, mai più, mai più, il mio nome è mai più.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Quando vedi che sei sola, sto mondo. Quando il mondo che

0: 21 con Gente che spera. Piccola pausa al caffè, poi torniamo con il vero falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e la sua selezione per questa pillola degli anni: Ornella Vanoni con Musica Musica, Gali con Turbo Cocco e Biagio Antonacci con Lavorerò, e noi ce le siamo cantate tutte quante.
0: Bella e Monè.
1: Ma è arrivato il momento del vero o falso. Anche oggi in palio una fantastica di Cesar Rafting con gli amici di Ivan Team, che si trovano in Val Brenta, Valsagna, pochi minuti da Bassano del Grappa sulla Valsugana, siamo in provincia di Vicenza. Lì potete ancora per questo mese fare delle magnifiche discese, rafting, fare questa esperienza incredibile con tutta la famiglia dai 3 anni in su. Tutte le informazioni sono sul sito ivanteam.com, aperto anche a scuole, greste, compagnie, amici, addio celibato, nubilato, insomma ci sono tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Oggi vi regaliamo una discesa rafting, la regaleremo al primo o alla prima di voi che indovinerà la sequenza dei veri o falsi di oggi. Anche oggi vi darò 3 notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e 3 vere, tutte e 3 false, 1 vera, 2 false, 1 falsa, 2 vere. Dovete darmi la sequenza corretta dei veri o falsi ed essere i primi a indovinare quella giusta per vincere il premio in palio oggi. Andiamo con le notizie. Notizia numero 1: prima di diventare l'indimenticabile mogliettina d'Italia e formare con Raimondo Vianello il sodalizio, il matrimonio più famoso della televisione, Sandra Mondaini ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 6 anni, lavorando come contorsionista e assistente per suo papà, che all'epoca gestiva un piccolo circo itinerante in Lombardia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2: l'attrice Zendaya quest'anno ha avuto da fare, ha girato tutto il mondo seguendo 3 importanti produzioni, di notte studiava queste battute recitate interamente in Chabosca, che è l'iconica lingua artificiale dei Fremen creata per la saga fantascientifica di Dune. Le ha dovute studiare di notte per tutto l'anno. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3: oltre a essere l'ultimo dei 4 fratelli Gibb ancora in vita, il leader dei Bee Gees Barry Gibb detiene un primato unico e imbattuto nella storia della musica mondiale, condiviso con John Lennon e Paul McCartney: aver messo ben 6 canzoni consecutive al numero 1 della classifica statunitense della Billboard Hot 100. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66

0: di messaggi, tutti che vogliono indovinare i veri o falso di oggi. Vi abbiamo dato come sempre tre notizie, sentiamo un po' quali sono le vostre idee.
1: Ciao Monica, sono la Ele da Paese, la sequenza è vero, falso, vero.
0: Ciao Ele,
1: ciao, buona giornata.
0: Anche a te, ma non è questa la sequenza.
2: Buongiorno, oggi le risposte sono vero, falso, vero.
0: No, ciao, non è
3: vero, falso, vero. Alessandro, no, da Mestre.
0: Ragazzi, non è quella la sequenza, non lo è.
4: Vero, vero e vero. Monica da Veruno.
0: Ciao Monica, no, nemmeno questo, ragazzi. Andiamo a vedere quali sono le risposte corrette di oggi. In realtà c'è chi ci è arrivato, logicamente. Allora, Sandra Mondaini non ha iniziato al circo, ragazzi. Suo papà, Giacinto Mondaini, era un pittore, disegnatore e umorista. Lei ha cominciato da grande nel teatro di rivista, nell'avanspettacolo, ma non ha mai lavorato al circo, quindi la prima era falsa. È vero che Zendaya ha raccontato che tutte le notti ha studiato le battute in Chakobsa, la lingua artificiale di Freeman creata per la saga fantascientifica di Dune. Lei ha detto: non ce la faccio più, non capisco più niente, di notte sto in quel posto, di giorno sto in un altro posto. Quindi vera la seconda. Vera anche la terza, perché Barry Gibb negli anni d'oro è riuscito a piazzare 6 canzoni consecutive al numero 1 della classifica statunitense della Billboard 100, così come John Lennon e Paul McCartney. Quindi falso, vero, vero. Aspetta chi ha risposto. Ha vinto Silvia della provincia di Treviso. Brava Silvia, che andrà a farsi questa bellissima discesa rafting.
5: Radio Bella e Monella.

0: Siamo da Arabe De Palle insieme come un pittore su Radio Bella Monella, Monica Morgan con voi ragazzi. Allora, appuntamenti live con noi ce ne sono parecchi che vi aspettano. Per esempio vi aspettiamo giovedì sera, questo giovedì, fra due giorni alle 19 saremo in piazza Sedese al Palio del Vecchio Mercato a Montebelluna, siamo in provincia di Treviso. Alle 19 ci sarà l'aperipalio con David J in console, poi la presentazione delle contrade, grande festa, appuntamento poi alle 21 con la sfida sul palco, tutte le contrade si sfidano nel palio, tutto da cantare con noi di Belle Monella, con i gadget, la musica, la festa, con super ospiti Dolce Nera e Los Locos. L'ingresso è gratuito, venite a vedervi questo show bellissimo, soprattutto a fare il tifo per tutte le contrade, sono 11, sono tutti quanti bravissimi, quindi venite a fare il tifo per tutti quanti loro. Dalle 7 in poi a Peripalio si cena lì tutti insieme, c'è questo stand incredibile, poi dopo c'è tutta la serata. Giovedì sera il 3 di settembre siamo a Montebelluna. La settimana prossima, sabato 12, arriveremo alla Prealpi Arena di San Biagio a Conegliano, siamo in provincia di Treviso per la festa dello sport, io ed Andy Mancuso. Vi aspettiamo, una serata incredibile con musica, gadget, festa, un gran casino alle 20:30 Prealpi San Biagio Arena Conegliano, sabato 12 di settembre. Non mancate.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: incredibile. Radio Bella e Monella.
1: Aspetti di scendere. L'aspetto anche il giornale. Io ci prego ciecamente.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora,
2: le 11 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Nuovo flash con le ultime notizie dalla regione. Buongiorno. Il Prosecco non si ferma nemmeno davanti ai dazi e alla situazione geopolitica internazionale. Boom quest'anno di vendite in Francia, nell'est europeo e in Asia. Nei primi 5 mesi dell'anno le vendite negli Stati Uniti sono lievemente calate rispetto all'anno scorso, ma sono cresciute sul 2024.
5: Tra 8 mesi Milano avrà una nuova sede del SERD, il Dipartimento per le Tossicodipendenze. Avviati i lavori per la realizzazione dell'edificio in via Milanese 22, che avrà una superficie di 500 metri quadrati pronta ad accogliere gli utenti del servizio. L'investimento è di 2 milioni, stanziati principalmente dalla Regione Veneto.
4: Alessandro Agostinetti è il nuovo direttore di Veneto Lavoro. 25 anni di curriculum come dirigente, di cui 23 nella direzione lavoro della Regione, e dal 2018 come direttore apicale.
0: Gli eventi.
4: Al via domani la mostra del cinema di Venezia. Nelle produzioni vengono rappresentati quest'anno più di 60 paesi. La selezione ufficiale conta 10 registi già vincitori dell'Oscar, 7 del Leone d'Oro per il miglior film o alla carriera, 4 del Leone d'Argento.
5: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: italiane da cantare.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parlare d'amore.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Oggi ci siamo anche nel primo giorno di settembre. Eccoci qua, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno disagiate e disagiati. Allora, per la serie non è mai troppo tardi per reinventarsi, divertirsi e sorprendere, basta essere se stessi senza filtri. Pensate, questa attrice 85enne ha conquistato il web. Si tratta della signora Donna Mills, 85 anni, l'abbiamo vista in General Hospital, Melrose Place, una gran bella signora, anche 85 anni. Caspita. Che ha aperto un suo profilo su OnlyFans e in meno di un mese ha guadagnato cifre a 6 zeri.
2: Mettendo le foto nuda?
3: No, niente contenuti espliciti sensuali, bensì cosa?
2: Lei cosa fa in suo profilo? A pagamento, tu per vederlo devi pagare dei soldi.
3: Sì.
2: Pigia l'uva a piedi nudi nella sua vigna.
3: Ah, che bello.
2: Cosa che vuoi fare anche tu?
3: Sì.
2: Fa la sua routine mattutina, si sveglia, fa ginnastica,
3: va caro, ma sì.
2: Sta senza il trucco.
3: Sì.
2: Sta in casa, fa mestieri a casa.
3: Fa ginnastica.
2: Sta nel vigneto.
3: Hai capito?
2: Fa attività quotidiane, insomma, la sua idea è quella di creare vicinanza, calore, autenticità. Non farà foto porno, insomma,
3: sì,
2: no, come si usa un po' su OnlyFans, foto esplicite, ma solo momenti di vita normale.
3: E allora vi chiediamo se lo fareste anche voi, qual è la cosa più banale che fate ogni giorno che secondo voi potrebbe diventare un contenuto da OnlyFans. Vai!
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: musica italiana. Allora,
1: sempre.
0: Donna Mills, attrice famosissima, no? General Hospital, quella bionda,
1: è ancora bella,
0: con quella bella pettinatura,
1: un po' tirata alla Dolly Parton, così insomma.
0: Sì, sì, una bellissima donna, nota da 5 anni, apre un profilo su OnlyFans, non ci mette foto equivoche,
1: no,
0: ma mette like che fa cose normali, insomma.
1: Perché insomma i contenuti, esatto, su OnlyFans sono per la maggior parte a sfondo sessuale, paghi per vedere il pollice, il mignolo, la tetta, il culo, la chiappa.
0: Sì, anche cose più.
1: Ah sì? No, io sono rimasta anche cose.
0: Tu sei principessa.
1: Io sono,
0: sì.
1: Ah, sono cose anche più.
0: Anche più.
1: Allora ci devo pensare,
0: sì, sì,
1: capito?
0: Sì, sì. Ma anche più.
1: E quindi paghi per vedere certi contenuti, lo fa anche lei, però mentre contenuti da anziana signora, attrice, insomma.
0: Molto elegante, eh?
1: Sì, che ha il vigneto, che si trucca, che fa le cose a casa, vita
0: e la
1: quotidiana.
0: Gente paga per vedere lei che fa cose.
1: Beh, ma saranno i suoi fan, magari, voglio dire.
0: Sì.
1: Non so, io non è che pagherei, cioè non è che mi scateni
0: magari
1: l'interesse.
0: Magari paghi poco, no? Magari fai un abbonamento da, che ne so, qualche dollaro al mese.
1: Ah,
0: se sei un grande fan,
1: esatto,
0: puoi vedere queste cose.
1: Se ne hai tanti, poi insomma la cifra diventa importante.
0: Certo. Pare
1: capito?
0: Che abbia fatto in un mese, insomma, oltre $1 milione, capito?
1: E sti cazzi, direbbe qualcuno.
0: Ragazzi, la signora Paola ci sta pensando.
1: Ma non ho una vita così, non ho il vigneto, non ho
0: quello,
1: più le galline.
0: C'è qualcuno di voi.
1: Non ho più la vecchia regina. Io volevo fare un reality,
0: sì?
1: la badante non in regola,
0: sì?
1: Con la regina madre,
0: sì,
1: perché insomma ho fatto fino a ieri la badante non in regola,
0: sì?
1: Essendo figlia. Io no, veramente.
0: E troppo tardi.
1: Ci avevo pensato di fare un reality, cioè mandare esempi.
0: Certo.
1: Secondo me ho perso l'occasione.
0: Pensaci.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: come l'hai detto me. Allora ragazzi, voi se doveste fare un reality sulla vostra vita, delle foto per OnlyFans, dei vostri momenti di tutti i giorni,
1: esatto, quali sarebbero quelli che potrebbero catturare l'attenzione di qualcuno che paga per vedere questi vostri momenti di vita quotidiana, no? Secondo le vostre esperienze. Da Possagno Francesco ci saluta e dice: io pubblicherei la cura dell'orto dietro casa mia. Togliere le erbacce e controllare i pomodori è un gesto che molti millennial di città pagherebbero per vedere. Uno che cura l'orto.
0: Ok.
1: Io lo seguo già, uno che cura l'orto su Instagram, su Facebook.
0: Uno che fa l'orto.
1: Uno che fa l'orto
0: su,
1: con
0: su
1: suo
0: figlio.
1: Uno che fa l'orto e con suo figliolo.
0: Sì.
1: E fa la frutta, la verdura e poi la va bene.
0: Ma perché lo segui?
1: È perché mi fa simpatia. Ecco, il bambino, sfruttamento minorile. No, si fa per scherzare, ma è bello. Lucia da Istrana. Io la manutenzione e la pulizia dell'auto nel garage che mio marito fa puntualmente ogni sabato pomeriggio, smonta, pulisce i filtri e cura nell'attenzione tutti i dettagli della macchina, cose che gli appassionati di motori guarderebbero per ore.
0: Beh, tante serie anche in TV,
1: beh,
0: no?
1: Anche
0: roba
1: questo.
0: Gente garage,
1: brava,
0: mettono
1: Lucia
0: a posto macchine.
1: Monetizza sto pezzo di cippa più che
0: sì.
1: Uomo, perché tutti i sabati pomeriggio invece di andare con la Lucia a spendere i soldi,
0: brava,
1: dello stipendio, sta lì a pulire la macchina, che due coglioni però.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: più suora o porno diva?
1: Beh, tu
0: ma
1: porno chi diva, lo so? Sì,
0: io suora, suora. Diva. Una suora, una vita più movimentata della mia.
1: Beh, questo è sicuro.
0: Allora, momenti di vita quotidiana che voi potreste pubblicare su All in Fans, se siete sicuri che qualcuno pagherebbe per vederla. Allora.
1: Perché magari sono interessanti,
0: esatto,
1: curiosi. Sentiamone uno, poi andiamo in pubblicità.
0: Andiamo,
1: vai,
0: con Thomas da Padova. Cosa pubblicherebbe?
2: Io mi farei pagare la sofferenza,
0: sì,
2: che provo nell'andare a fare la spesa,
0: sì,
2: in giro per i negozi con la moglie.
0: Bravo.
2: Sono attimi di pura crudeltà.
1: Ma
2: per
1: poverino,
2: noi uomini.
0: Ecco, quindi quando il maschio mi accompagna lei al supermercato,
1: sì,
0: oppure a prendere qualcosa,
1: shopping,
0: insomma tutte le espressioni, le movenze
1: e soffre,
0: e le sofferenze che uno paga per dire guarda anche questo, anche questo giovincello
1: poverino
0: ha questi problemi. Ecco. Bravo Thomas.
1: E voi?
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero alla fila.
11: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: pomeriggio bello, super sani, Antonello Cerri che ha scelto per noi Lazza con Buio Davanti, Mahmood e Blanco con Brividi e dei giornalisti con Completamente nella versione italiano.
1: Bravo, bravo.
0: Ti è piaciuto tutto?
1: Sì.
0: Bravo, promosso anche Ciccio Bello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo commentando questa storia qua di questa attrice americana 85enne amatissima che entra a far parte di OnlyFans ma pubblica scene di vita quotidiana.
0: Sì, molto carine, sobria.
1: Non pubblica contenuti di sesso come di solito vengono richiesti in questa piattaforma.
0: E la gente si abbona, ha fatto più di $1 milioni solo nel primo mese per vedere lei che pigia a piedi nudi l'uva nel tiro. Sai come quel film, ti ricordi? C'erano Celentano e la Mutti,
1: Sì.
0: No, lui cantava la canzone.
1: Quella canzone famosa, esatto.
0: Stiamo cercando qualche amico con un vignetto che faccia la vendemmia con uno di quei tini di una volta per portarvi la signora Paola.
1: Esatto.
0: Metterla dentro il tino.
1: Sì.
0: E farle il video finché schiaccia l'uva.
1: Dentro il tino fino al mattino.
0: Esatto.
1: E ci sarebbe anche un'altra
0: le foto.
1: Ci sarebbe anche un'altra rima, ma non si può perché
0: no,
1: è sessuale.
0: Brava.
1: Allora ci ha scritto la nostra ascoltatrice affezionatissima che però lancia un'idea, secondo me, da non sottovalutare. Ciao Marzia da Annone Veneto.
0: Ciao Marzia.
1: Alla nostra domanda: quali contenuti di vita quotidiana vostra pubblichereste su OnlyFans per così richiamare l'attenzione di gente che si abbona per vederli? Lei dice: io pubblicherei la mia vita agreste con le mie galline.
0: Che sono bellissime!
1: Secondo me questa è un'idea. No, ma dico sul serio,
0: Marzia.
1: Guarda che la gallina mi va via come il brodo.
0: Facciamolo!
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: perla di Donna Mills, attrice 85enne,
1: bella,
0: che ha sbarcato su OnlyFans e guadagna molti soldi mettendo foto di lei che fa cose
1: normali. Da anziana signora ricca con i vigneti in California, chi lo sa. Alfredo Dannone Veneto dice: se pagano per vedere la mia vita quotidiana, io pubblicherei il rito delle 11 al bar dei vecchi. C'è sempre nei paesi il bar dei vecchi,
0: un classico bar,
1: un classicone, il vino bianco, parolaccia terapeutica contro il meteo e la lettura del giornale quando c'è il giornale ancora cartaceo, no?
0: Certo,
1: bello,
0: ma
1: bello.
0: Bar là c'è il giornale,
1: c'è nel bar dei vecchi, sì.
0: E se lo litigano anche.
1: Esatto. Michela da Chioggia: la pulizia profonda della mia cucina dopo che ho cucinato il pesce la domenica, quanto sgrasso, e cerco di far sparire ogni odore, richiede una vera e propria strategia.
0: Ma c'è, ci sono pagine di
1: tutorial,
0: Instagram,
1: no? Che ti insegnano
0: queste robe qua.
1: Esatto. Anche la Federica dalla provincia di Treviso dice: metterei in video tutta la cura e il travaso delle mie 30 piante d'appartamento sul terrazzo, quando controllo le foglie, le concimo, pulisco i vasi. Secondo me è una cosa che potrebbe piacere a tante persone.
0: Sì,
1: anche
0: ci
1: questo.
0: Sono tante pagine.
1: Esatto.
0: No? Ma tu cosa segui? Segui quello che fa l'orto, poi?
1: Quello che fa l'orto con suo figlio e coltiva frutta e verdura e poi la vende nel banchetto.
0: Fanno vedere anche che la vendono?
1: Sì, nel
0: ma
1: banchetto.
0: In Italia,
1: a Vieste,
0: italiani.
1: A Vieste.
0: Okay.
1: Quindi li seguo perché sono due persone molto educate ed è bello vedere il bambino che d'estate dà una mano al papà, si alza anche lui all'alba alle 5,
0: l'orto nel
1: raccoglie
0: campo,
1: la zucchina, l'anguria, poi fanno la merenda intorno alle 5:30 con un'anguria di solito delle loro, no?
0: Sì.
1: La perla nera, quella più piccolina.
0: Sì.
1: Tagliano l'anguria e se la mangiano, per loro quella è la merenda.
0: Ma
1: io godo, io godo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Siamo quasi alla fine. Allora,
1: veloce.
0: Qual è quella parte della vostra vita che mettereste su OnlyFans per guadagnare, perché secondo voi la gente interessa?
1: Beh, Giovanni da Jesolo, la realtà della vita in cucina di un cuoco, visto che lui fa questo lavoro, quindi condividerebbe questo contenuto e a pagamento. Interessante. Marilisa da Mestre, pubblicherei 20 minuti che passo ogni mattina a portare fuori il cane che puntualmente non vuole poi rientrare, quindi
0: il
1: vita
0: del cane.
1: Da accompagnatori di cane. Giulia, la spesa al supermercato, calcolatrice alla mano per vedere le offerte, non sforare il budget, la spesa intelligente, quindi dare dei consigli. Però già c'è sta roba qua, forse.
0: Tutte cose che più o meno, no?
1: Allora, Valentina da Buia, siamo in Friuli Venezia Giulia, la coda quotidiana che passo in tangenziale per andare in ufficio e io che parlo a voce alta da sola e quindi far sentire cosa dico.
0: Meglio
1: di no, perché secondo me, hai capito, magari non ti rendi conto che stai condividendo sta roba qua e dici cose brutte.
2: Però... vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: siamo in chiusura.
1: Allora,
0: un messaggio, sì. Vai uno.
1: Beh, uno, sono tanti, grazie raga. Elena da Udine, dai, chiudiamo con questo. Per noi massaie dentro. Dice, io farei vedere come stendo i panni seguendo un rigoroso ordine di colori e di grandezza. Okay. E la stessa cosa faccio quando stiro. È la mia mania ossessivo compulsiva. Io pagherei per vedere questa disagiata, sì, che stende la roba seguendo la grandezza, il colore, fa altrettanto, sì, stirando. Veramente,
0: brava Elena,
1: ce n'è per tutti. Però secondo me the winner is, sì, la nostra Marzia, che sì, pubblicherebbe momenti di vita vera con le sue galline.
0: Marzia, metti la webcam.
1: Secondo me è vincente.
0: Sì, sì. Marzia, pensaci, ciao.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Tu non ascolti. Ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
7: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Radio Bella e Monella.
9: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
8: Radio Bella e Monella.
10: Sulla luna. Noi fumo tutto nudo.
8: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
11: 12:02. Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Gerry Romano. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Decisione del Tribunale dell'Aquila sulla famiglia nel bosco. Niente rientro a casa per i 3 figli, ma tra un mese weekend coi genitori. In novembre i giudici decisero il trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto. Non c'è ricongiungimento, ma è un'importante apertura. È morto Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese, aveva 83 anni. Le condizioni dell'ex priore si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto alle Molinette di Torino. Queste le breaking news di TGcom24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Gabri Ponte con Jovanotti e DNA è la nostra prima ora insieme. Damiano Menta e la Dall'Anna.
1: Inizia ufficialmente la nostra pausa pranzo, paciarotte e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon martedì primo di settembre, no. Quindi agosto se ne è fuiuto.
1: Come? Se ne è fuiuto.
0: È quasi anche l'estate, però dai, le temperature
1: no,
0: sono
1: dai,
0: alte. Settembre è ufficialmente ancora mese di ferie.
1: Sì, finché io non vado in ferie l'estate non è finita, esatto, ragazzi. Esatto. Basta dirmi che l'estate è finita. Sono e stufa.
0: Che poi sono tantissimi quelli che scelgono settembre, anche
1: top,
0: magari per i costi, ma in realtà c'è pochissima gente. Le temperature sono ancora ottime.
1: Bellissime.
0: E forse vivi ancora meglio la vacanza.
1: Il golfino alla sera. Ma di cosa stiamo parlando?
0: Spettacolare veramente.
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Va bene. Lo sapete, nelle nostre ore ci sono tante cose da fare. Si canta tra pochissimo con la canzone che fa. Poi giocheremo e c'è anche da ricordare come trovare la seconda parola.
1: Vero.
0: Del nostro gioco super speciale.
1: Verissimo. Noi invece adesso andiamo nel 1977. C'è Umberto Tozzi con Ti amo.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia, per te qui su Bella e Monella l'abbiamo detto, per voi adesso si canta per la canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 aspettiamo i vostri messaggi vocali canticchiando la vostra canzone preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: perché Cremont, Serena Brancale, I The Colors e Partenope, è il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una bella canzone nel 2003 di Giorgia, Gocce di Memoria.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

0: exhibition fa loro due sul palco San Giovanni, ha detto che stavano insieme da 5 anni in maniera segreta, e allora poi gli hanno detto dai, non sta a dire così che poi la gente ci crede.
1: Ah, infatti ci stavo credendo.
0: È stato un siparietto simpatico.
1: Non è vero, lui è stato con la ballerina Giulia, quella che è uscita da Amici, eh?
0: Sì,
1: sì,
0: mi ricordo,
1: poi
0: mi ricordo.
1: E comunque mi piace questa canzone,
0: molto bella,
1: molto
0: perché
1: bella.
0: Ti dà quel chill.
1: No.
0: E ragazzi,
1: sì,
0: immagina le girls ad Ibiza che fanno le loche.
1: Bello, bello.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella.
0: Bella e Monella. Su Bella e Monella si sente anche la pillola degli anni, in questo caso quella di Matteo Monti, c'era anche Lodi con Guaranà.
2: Takashi Kelter, Giusy Ferreri con Scimmiscimmi e c'era anche Mida con Che passa?
3: Che passa?
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca
4: gioco della parola misteriosa. Facciamo un attimo una spiegazione, una comunicazione. Stiamo dicendo le parole ogni giorno.
2: Sì.
4: Diamo una parola.
2: Sì.
4: Quello non c'entra niente.
2: Non c'entra niente.
4: Gioco.
2: Niente.
4: Facciamo adesso. Sono due cose diverse.
2: Sì.
4: Adesso,
2: è simile.
4: Adesso le parole ve le diamo noi.
2: Subito.
4: E si vince una t-shirt.
2: Sì.
4: Quella è un'altra cosa. Ci tengo a precisare.
2: Esatto. Lo gioco è praticamente lo stesso, però è nell'altro, quello per vincere il soggiorno alla Marina di Venezia. Diamo una parola ogni giorno su piattaforme diverse, quindi una volta in radio, una volta sui social, una volta sull'app.
4: Dopo scoprirete dove sarà la seconda parola.
2: Esatto.
4: Di oggi. Comunque, anche oggi 5 parole per provare a vincere la t-shirt e come sempre al 393-7366-170 le vostre risposte.
2: Le parole di oggi sono paese, tutti, tipica, popolo e locale.
4: È facile e non facile, non riesco
2: sì,
4: a capire.
2: Secondo me ce la fanno.
4: Paese, tutti, tipica, popolo e locale, qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170 e il numero.

0: Erika.
1: Erika! Erika!
2: Ciao Erika!
1: Ciao Erika!
2: Ci sta ascoltando in macchina?
1: Sì, ci ascolta sempre lei. È Calcutta con due minuti. Era l'anno 2023 e noi stiamo giocando con voi al 393-7366-170.
2: Le parole di oggi erano paese, tutti, tipica, popolo e locale. Sentiamo un po' di risposte, un po' di audio.
3: Ciao Damiano, grande Damiano, numero uno Damiano, bentornato.
1: Grazie.
3: Ciao Dall'An, bella Dall'An, stupenda là Dall'An.
2: Grazie.
3: Che voce là Dall'An. La risposta di oggi è posto.
2: No, mi spiace.
4: Potrebbe essere cucina la parola di oggi?
2: No.
5: Parola di oggi è sagra.
1: Sagra.
2: Sagra. Sai quanti hanno scritto sagra? Tantissimi.
1: Beh, perché
2: veramente
1: può sembrare una sagra di paese.
2: Esatto.
6: Ciao, belle monelle. Passa una tenne e dice vicino.
2: Vicino. No.
1: Ciao Simone.
2: No, Simone non è vicino. C'è chi dice tradizionale, c'è chi dice musica. Ci hanno provato con festa, tantissimi. Salutiamo Francesco da Udine e tutti quelli che hanno detto festa.
1: Ciao.
2: Poi, città. Sentiamo lui, pronto? Ci siamo.
7: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
7: Mi viene da dire festa, ma è troppo semplice.
2: Non è quella. Lui c'è sempre, mi fanno morire i suoi audio.
8: Ciao. Appunto che potrebbe essere piazza?
1: No,
2: piazza?
1: Non è piazza.
2: Non
1: ragazzi,
2: è piazza?
1: ve le ripetiamo. Paese, tutti, tipica, popolo e locale.
2: 393 7366 170.
9: Radio Bella e Monella. Tutta

0: DJ Matrix, Paps and Scar, voglio tornare negli anni 90. Caro Dami, male oggi.
1: Oggi male.
0: Malissimo.
1: Non siete riusciti ad indovinare. Peccato, le ripetiamo. Magari arriva qualcuno al photo finish. Paese, tutti, tipica, popolo e locale. Veloci, anche chi non ha mai giocato, provateci al 393-7366-170.
0: Serena ha detto fiera. Lei è da Padova. No, Treviso, qui è Rosi, dice città. La parola è ricetta. Christian di Ariano Polesine.
1: Belli questi. Poi ci piace quando ci comunicate da dove scrivete.
0: Sì,
1: vengono
0: sì.
1: fuori questi paesini.
0: Ci riprovano con inno. Sentiamo questo messaggio.
2: Può essere cultura?
1: No.
2: Ciao.
1: Non è cultura.
0: Ci state girando intorno, ragazzi.
3: Guarda, ci provo con voce.
0: No.
1: No.
0: Basta.
1: Pasta, no, non è pasta. Lei dice ciao, sono Claudia. Cioè, basta.
0: E basta.
1: Non vuole dirci
0: ciao,
1: nient'altro.
0: Ciao niente,
1: Claudia.
0: Niente.
1: Potrebbe essere pietanza. No, è una parola in realtà che non si usa spesso. Vabbè, pensateci, avete poco tempo.
4: Radio Bella e Monella.

0: pronti tutti al foto finish, andiamo a sentire, vediamo se c'è un vincitore.
1: Ragazzi, ciao. La parola di oggi potrebbe essere tradizione.
0: No, no.
2: Allora è spiagge.
0: No, non è spiagge, mi dispiace. No. C'è chi ci prova con palla, non è palla. Potrebbe essere voce, no, non è voce. Poi pronto.
2: Cioè, spiaggia.
0: No, no, non è neanche spiaggia.
3: No,
0: va bene, niente da fare,
3: basta,
0: mi dispiace.
3: È finita.
0: T-shirt che rimane
3: è
0: da
3: finita.
0: Queste parti.
3: Ma noi
0: attenzione!
3: Non... Dimmi.
0: Lisa da Vicenza.
3: Dove?
0: L'ultimo?
3: Sarà mica strada?
0: No,
3: no,
0: non
3: parola,
0: è strada.
3: Neanche.
0: Peccato,
3: no,
0: peccato,
3: no.
0: Peccato. Siamo bloccati al VAR.
3: Ah, ha preso paura. Ho detto, vuoi che abbia vinto proprio
0: all'ultimo.
3: Così all'ultimo?
0: No, ogni tanto no, è capitato, no. Ogni tanto è capitato. Va bene, ragazzi, niente da fare. La t-shirt rimane
3: qui.
0: Qua.
3: Bella e monella, tutta da
4: cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Fatemi Fiorello e Panariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 13:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, aggiornamento delle 13. Queste le principali notizie dalla nostra regione. Attivisti dell'associazione Luca Coscioni sono riuniti in presidio vicino a Palazzo Ferro Fini, dove oggi il Consiglio regionale del Veneto discute la proposta di legge di iniziativa popolare sulla fine vita. Gli attivisti indossano magliette, sventolano bandiere con scritto «La mia vita appartiene a me». C'è anche un cartellone che recita «Liberi subito, il Veneto decida».
6: Tra 8 mesi Milano avrà una nuova sede del SERD, il Dipartimento per le Tossicodipendenze. Avviati i lavori per la realizzazione dell'edificio in via Milanese 22, che avrà una superficie di 500 metri quadrati pronta ad accogliere gli utenti del servizio. L'investimento è di 2 milioni, stanziati principalmente dalla Regione Veneto.
0: Lo sport.
5: Doppio colpo di giocatori esperti del Venezia. La squadra ha preso in prestito il difensore Pasquale Mazzocchi, 31 anni, e ha messo sotto contratto lo svincolato Juan Jesus, 35 anni. Entrambi giocavano a Napoli la scorsa stagione. Al Venezia, in 2 campionati, Mazzocchi aveva collezionato 60 presenze, 1 gol e 2 assist.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica!
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Bella e Monella, tutta da

0: che bel ritrovamento, anche potremmo quasi definirlo così, quello di Ariete insieme ad Angelina Mango con Che bella vita. Ci
1: bella.
0: Fa sorridere, ci fa stare un po' spensierati.
1: Poi c'è questa chitarra, no, che ritorna sempre, fa molto Holly, fa molto Brash, fa molto musica spensierata, bella, e ovviamente tutta da cantare. Al 393-7366-170 abbiamo giocato al gioco della parola misteriosa, ma nessuno ha indovinato oggi.
0: Oggi nessuno, peccato, la t-shirt è rimasta da queste parti.

0: Gianna Nannini è un meraviglioso errore, si intitola così la sua nuova canzone di quest'anno 2026, dove noi parleremo un po' nella nostra seconda ora insieme di uno che non viene citato tanto per gossip o
1: zero,
0: cose strane. È una figura che ci fa ridere tanto se guardate la televisione e se guardavate i social, perché lui nasce
1: da YouTube
0: con gli scherzi telefonici. Chi non lo sa, lo diciamo noi, stiamo parlando di Frank Matano.
1: Esatto, comico, conduttore, intrattenitore, è diventato papà per la prima volta. Però lui ha scelto di non condividere questo aspetto della vita, della sua vita privata, ma di condividere proprio gli ultimi giorni, cioè gli ultimi giorni fino a quando lui ha pubblicato la foto con il suo piccolo Marcellino in braccio.
0: Che poi sembrano così carini. Mi piace come coppia, li vedo belli.
1: Sì, io apprezzo anche molto i ragazzi, comunque le coppie VIP che non spiattellano tutto sui social, che sono un po' più riservati.
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Irama Cabana, a proposito di Rama, è diventato giudice di X Factor.
1: Esattamente, ufficiale. Esattamente, nuovo giudice di X Factor ufficiale, e tra l'altro che partirà il 10 di settembre, quindi la prossima settimana, giovedì sera, e lui è al posto di Achille Lauro.
0: Achille Lauro, che insomma ha dato tanto al programma, no?
1: Moltissimo, Achille Lauro è stato iconico, sì, assieme a Paolo Iezzi. Sì.
0: A parte che poi si è sempre riusciti in questi programmi, vedi X Factor, o adesso con Frank Mattano mi viene in mente Italia's Got Talent. Sì, sì. I giudici poi riescono sempre a reinventarsi, no? Anche quelli nuovi sono bravi poi a prendere
1: molto
0: il pubblico. Non
1: poi,
0: deve essere facile.
1: No, poi Giorgia è stata riconfermata come conduttrice, lei che comunque è una cantante straordinaria, secondo me una delle migliori che abbiamo qui in Italia e una delle voci più belle mai sentite, si è riconfermata appunto come conduttrice ed è anche molto brava.
0: Anche Francesca Michelin aveva fatto qualcosa del genere.
1: Sì, aveva
0: giusto?
1: Condotto X Factor, però lo storico è Cattelan.
0: Sì, esatto.
1: Esatto. No?
0: I migliori anni.
1: I migliori anni della storia di X Factor.
0: C'è Fred De Palma, Anna Mena, Una volta ancora. Vorrei chiedere

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella. Mozzarella STG di Latteria Soligo.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Giovedì 3 settembre a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
16: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: la pillola del nostro Antonello Cerri. Tre canzoni, quali?
1: Tony F con Chiara, Ornella Vanoni, Sant'Allegria, il remix di Christian Marchi, e Anna Ox con Donna con te.
0: Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri, grazie come sempre a Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta in questo primo giorno di settembre. Damiano Amentela dall'Anna, insieme fino alle ore 15 durante la nostra barra vostra pausa pranzo di Belle Monella.
1: Stavamo parlando di Frank Mantano, della sua compagna Ilenia Zurretti, che hanno avuto questo bellissimo bambino che si chiama Marcello, e del fatto di non dover per forza spiattellare la vita privata sui social.
0: Io non la conoscevo, cioè neanche io. Mi ero perso questa love stories e sono andato a cercare insomma un po' il suo profilo Instagram. Molto acqua e sapone.
1: Sì, ma bravissima, penso sia una fotografa comunque che lavori nel mondo del visual, del design, perché veramente ha delle foto stupende. Lei è molto semplice, molto riservata anche lei, ha solo foto di coppia con Frank e non ha messo nient'altro.
0: Punto.
1: Punto.
2: Radio Bella e Monella.

0: pezzone. Cioè io sento gli zero assoluto, sì, e mi viene il magone. Comunque tu sei fissato con quella canzone.
1: Quale?
0: Quella grazie.
1: Grazie per ogni singolo momento nostro, sì,
0: per ogni gesto, il più nascosto.
1: Ho messo anche un bellissimo Reels, cioè
0: sì,
1: ho ricondiviso il Reels loro, se non l'avete fatto datelo a vedere,
0: sì,
1: quello degli zero assoluto,
0: bellissimo,
1: dico, perché è molto bello. Per chi è amante di loro, ti fa emozionare, ci sono lì in chill sul prato, bello, nel verde, bello, bello. Comunque è ufficiale, sono le 13:45,
0: sì,
1: e noi dobbiamo ricordarvi quello che appunto è il nostro gioco, quello che stiamo facendo questa settimana, dove ogni giorno stiamo uscendo con una parola in diretta, sui social, chi lo sa, magari sull'app, forse sto dicendo la cosa giusta, perché oggi sì, continua il gioco insieme a Marina di Venezia, Camping Village, e avete conservato la parola di ieri? Bravi, l'avete fatto, perfetto, perché oggi vi aspetta il secondo indizio.
0: Marina di Venezia è il luogo ideale per una pausa di relax tutta italiana. Unità eleganti, piazzole immerse nel verde, tutto il comfort di un viaggio a 5 stelle a due passi dal mare. Se volete accaparrarvi due soggiorni da 4 notti dal 12 settembre al 12 di ottobre al Marina di Venezia Camping Village, la seconda parola misteriosa sarà pubblicata sull'app ufficiale di Radio Bella e Monella.
1: Quindi se non avete scaricato l'app, fatelo adesso, la trovate su Google Store, Apple Store,
0: sì,
1: insomma in base al telefono che avete in possesso. Mi raccomando, andate sulla nostra applicazione e cercate e segnatevi la seconda parola di oggi,
0: perché domani la terza parola la dovrete trovare nelle nostre storie Instagram. Radio

0: Luna Pop e vorrei qui su Belle Monella. Bravi, se siete andati sulla nostra applicazione a segnarvi sul foglio, sulle note del telefono, l'abbiamo detto a memoria la seconda parola, mi raccomando, giocate con noi perché è importante per noi e per voi, e soprattutto per voi perché potete vincere un super premio.
1: Esatto, quindi noi venerdì vi diremo qual è l'ultima parola e poi dovete mettere insieme tutto quanto e trovare la parola misteriosa per andare a questo bellissimo soggiorno.
0: Mi raccomando, che poi non dite Ale, puoi ripetere, perché non possiamo ripetere.
1: Non possiamo farlo.
0: È per testare anche il vostro impegno.
1: Esatto, esattamente. Adesso

0: Venga, sta arrivando, la stanno inserendo, magari tanti non riescono a vederla. Provate anche ad aggiornare l'applicazione, che può essere sia uno quello.
1: Certo, può essere proprio uno dei motivi per cui non la trovate.
0: Comunque, in poco tempo sarà visibile, penso, per tutti. Mi raccomando, segnatela e mettetela nella vostra lista di parole.
1: Incrociate le dita.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella.
9: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 14.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
13: Il 5 e il 6 settembre a Thiene c'è il Thiene Geek Fest. Do il benvenuto al curatore Nicolo Valentini.
14: Sì, buongiorno.
13: Innanzitutto, cos'è il Thiene Geek Fest?
14: Il Thiene Geek Fest è un festival che è dedicato appunto alla cultura geek, quindi fumetti, giochi, soprattutto in scatola, giochi di ruolo. E quest'anno avremo anche un escape room che sarà attiva presso la villa presso cui organizziamo l'evento.
13: Quali sono i principali appuntamenti di questi due giorni?
14: Allora, in questi due giorni avremo workshop dedicati al fumetto, che saranno rivolti sia ai bambini che ai ragazzi che agli adulti, quindi ci sarà un po' di tutto. Avremo degli incontri di presentazione di libri con autori di fumetti e disegnatori. Avremo appunto un'area dedicata ai giochi da tavola e ai giochi di ruolo. Avremo un escape room che sarà attiva per tutti e due i giorni di durata dell'evento. E poi avremo una art Stalle dedicata a giovani autori, a giovani disegnatori e alle loro autoproduzioni.
13: Thiene Geek Fest, seconda edizione a Thiene Villa Fabris il 5 e il 6 settembre. Grazie al curatore Nicola Valentini.
14: Grazie mille a voi.

0: Mare.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Qui su Belle Monella, 6 minuti dopo le 14, altra ora insieme l'ultima. Si continua a parlare di musica, anche perché tra poco ritornerete anche a cantare.
1: Esatto, io vorrei, visto che abbiamo ascoltato prima Borrei dei Luna Pop, dirvi che Cesare Cremonini ha annunciato il nuovo album che si chiama Amateur, il suo tour, dove come quando acquistare i biglietti lo vedremo tra pochissimo. Io sono molto contenta perché sono una grande fan di Cesare Cremonini e questo nuovo album non so cosa aspettarmi.
0: Chissà questa pronuncia, perché è un po' in francese. Amateur,
1: come lo leggi?
0: No, la pronuncia
1: è giusto, no?
0: Chissà, ho detto perché.
1: Come mai
0: l'ha deciso di chiamarlo così?
1: Io ce l'ho il sogno nel cassetto di intervistarlo,
0: magari arriva, che ne sai. Magari un giorno viene ai nostri microfoni qui da
1: magari.
0: Noi.
1: Magari. Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Tocca di nuovo a voi cantare, quindi se avete quella canzone in testa da un po' o magari avete piacere di riascoltare una canzone che non sentite da tempo, siete nel posto giusto al momento giusto.
1: Al 393-7366-170 è il momento della canzone che fa, molto semplice, mandate un messaggio vocale tipo: ciao Dami, ciao Dall'Anna, vorrei ascoltare la canzone che fai, cantante I love you, I hate you.
0: No, questa non posso.
1: Vabbè, era un esempio.
0: Ah, ok. No, tipo... ma sai che poi ti ascoltano la lettera.
1: È vero, non questa, beh, un'altra.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Businessman nella nostra pausa pranzo di Bella Monella, dove si ritorna a cantare la vostra canzone preferita. Almeno uno di voi è stato scelto per sentire questa canzone che appunto ci ha cantato.
1: Abbiamo la voce di una piccola ascoltatrice di Radio Bella Monella che è andata a ripescare un pezzo dei Sanremo di quest'anno di Arisa.
0: Quindi andiamo a sentire di chi si tratta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Camilla da Santa Lucia, vorrei ascoltare la canzone che fa. A 10 anni assieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio e nelle mani avevo un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione. Ciao!

0: le canzoni, tutte da cantare, anche quelle scelte da voi, in questo caso per la canzone che fa. Questa era Gaia con Estasi, invece prima abbiamo ascoltato
1: Magica Favola con Arisa. E Damiano aveva un attimo rimosso
0: sì,
1: grande successo che ha avuto Arisa con questa canzone, classificandosi al quarto posto.
0: È andato un attimo nel dimenticatoio, anzi cerchiamo di fare un po' un piccolo
1: recap.
0: No, con la tecnologia. Noi allora,
1: va bene,
0: era arrivato terzo o secondo Fedez con Masini.
1: Quinti sono arrivati.
0: Quinti?
1: Sì. No, adesso devo prenderla.
0: Ma a noi piaceva tanto, mi ricordo che era arrivata sul
1: allora,
0: podio.
1: Allora, io la prendo e proviamo.
0: No, però non vale così.
1: Sanremo primi 5.
0: Ma non vale, dovevamo indovinare noi.
1: Ma non li guardiamo, adesso non guardare.
0: Chi è arrivato prima, okay, ti ricordi?
1: Beh, Saldavinci.
0: Saldavinci, è vero.
1: Certo.
0: Per sempre sì.
1: Seconda, Dito nella piaga.
0: Sì, è vero.
1: Terzo posto
0: per Masini,
1: Sei sicuro?
0: Come sì.
1: Quindi quarto Arisa e
0: quarto
1: quinto
0: Arisa, non me lo ricordavo mai. Quinto magari Samurai J. Può essere?
1: Ossessione. Ossessione Samurai J, terzo posto. Vediamo.
0: Terzo posto
1: c'era,
0: era di
1: Safe. Come
0: che
1: abbiamo fatto?
0: Figuraccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Safe con Tu mi piace, il secondo posto di
1: Sanremo. Vabbè, per il resto li ho fatti giusti, però.
0: Per il resto bene, sì. Terzo posto dietro la piaga con Che fastidio. Poi c'era appunto Arisa con Magica favola, che io avevo completamente rimosso. E Fedez e Marco Masini con Male necessario. A chiudere questa top 5.
1: A noi ci piace questa classifica, però nessuno si sarebbe aspettato della vincita di Saldavinci.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso
10: fa. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, Matteo Monti, tre canzoni. L'ultima era quella di Renato Zero, Mi vendo.
2: Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne. E lì c'erano i Crookers, Fabri Fibra e D'Argento Amico con Festa Festa. Grazie.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.38. Parlavamo appunto di Cesare Cremonini, questo nuovo album, questa uscita Amateur. Bisogna dirla così, un po' in francese stile Ratatouille.
2: Sì.
1: E siamo tutti, insomma, vogliosi di ascoltarlo. Pensate che sarà pubblicato il 23 ottobre, compleanno di un mio caro amico.
2: Esatto. Allo stesso tempo sono state anche rivelate le prime date del tour che accompagneranno l'uscita di questo nuovo lavoro. Infatti sarà sul palco a Bologna, Torino e Milano per le prime date annunciate. Che questo nuovo lavoro però arriva dopo 2 anni da Alaska Baby.
1: Anche lui fa sempre sold out, sono sempre belli i video che trovi sui social di queste arene super piene, la gente che canta.
2: Sai in totale Alaska Baby quanti spettatori ha fatto? Quasi 1.950.000 persone sono state al suo concerto. L'hai mai visto dal vivo lui?
1: No, io lui dal vivo no, però quando sono andato a vedere Ultimo a Roma, il grande concerto, via di gente, eccetera, ho immaginato, pensa quanto deve essere bello sentire tutte quelle persone cantare, che ne so, Marmellata, tipo, o La Nuova Stella di Broadway.
2: Solo al pensiero mi vengono i brividi.
0: Radio Bella e Monella.

0: Ma tu lo sai che c'è invece? Ci sono i next events della nostra radio, dove non potete mancare e soprattutto dove dobbiamo stare insieme poi per fare le foto anche, no?
1: Certo.
0: Insieme felici e contenti, che poi vanno sui social e che poi insomma teniamo nel nostro cassetto dei ricordi.
1: E soprattutto vi lanciamo i gadget dal palco.
0: Allora, abbiamo il Palio Tutto da Cantare, sarà giovedì 3 di settembre, ovviamente di quest'anno, ore 21 con Radio Bella e Monella, Montebelluna, siamo in provincia di Treviso.
1: In piazza Sedese per il Palio del Vecchio Mercato arriviamo noi di Radio Bella e Monella, condurrà Monica Morgan e il DJ set sarà a cura di Thomas Menegazzi. Sul palco ci sarà lo show live di Dolce Nera e il momento Tutto da Ballare con i Los Locos.
0: Mi raccomando, non mancate, una super festa da fare, c'è un appuntamento imperdibile e poi c'è anche ovviamente l'Aperipalio, dalle ore 19, sempre giovedì, in console ci sarà Davy J pronto a far partire la festa con la sua musica e tutta l'energia di Radio Bella e Monella.
1: Andiamo a sabato 12 settembre perché arrivano gli anni di Radio Bella e Monella al Prealpi San Biagio Arena, siamo a Conegliano, provincia di Treviso, alla festa dello sport. In console Andy Mancuso e Monica Morgan che vi portano in un giro musicale tra le migliori hit che hanno fatto ballare intere generazioni.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: Ferreira, innamoratissimo. L'anno era il 1986. Noi abbiamo nominato Montebelluna, l'abbiamo detto, ci sarà il palio tutto da cantare, sì. Ma a Montebelluna si torna perché è sempre più in rosa domenica 20 di settembre.
1: Infatti corri o cammina con noi, avete la possibilità di percorrere 5-10 km per sostenere la LILT, che è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Mi raccomando, ogni passo conta e ogni gesto conta per queste iniziative molto importanti, anche il tuo.
0: Trovate tutto sulla montebellunainrosa.it. Montebelluna in rosa, lo ripeto, domenica 20 di settembre, media partner Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani e Summer Funk qui su Belle Monella. Si chiude quelle che sono le nostre tre ore insieme. Abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo giocato. Non abbiamo regalato la t-shirt perché non siete riusciti ad indovinare.
1: No.
0: Però vi abbiamo ricordato dove trovare la seconda parola per il maxi gioco che stiamo facendo questa settimana.
1: Esatto, per portarvi a casa un soggiorno al Marina di Venezia. E abbiamo. Perché ridi?
0: No, mi ho fatto ridere, ho pensato una cosa del passato.
1: Ah, ok, ho detto cosa ho detto. Vabbè, io rimango qui fino alle 16, tra poco.
0: Ciao ragazzi, a domani. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
2: un minuto alle 15.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Oggi parliamo di moderne tecnologie per monitorare velocemente, in modo specifico, i principali agenti patogeni. Il benvenuto al direttore operativo di Genesis Bio, Enrico Diotto.
5: Grazie, ben, buona giornata.
4: Che cosa fate precisamente in questa azienda?
5: In Genesis Bio stiamo sviluppando un sistema rapido, portatile e preciso che consenta al clinico e non di monitorare la presenza di infezioni delle vie urinarie in pazienti che possono essere fragili, allettati e anziani, in modo da migliorare il loro trattamento e a volte salvare anche vite.
4: Direttore, siamo quasi in chiusura, le volevo chiedere su quali terreni state esplorando, facendo nuove ricerche in previsione dei prossimi anni.
5: Allora, ottima domanda, noi siamo sempre in movimento, ci stiamo guardando sia al settore dell'infezione nell'ambito veterinario che in altri distretti umani, cioè infezioni legate alle malattie sessualmente trasmissibili piuttosto che respiratorie. Purtroppo è un campo, quello delle malattie infettive, sempre odierno, sempre attuale, e che avrà sempre necessità di test più rapidi, più efficienti, più sensibili.
4: Siamo stati oggi con il dottor Enrico Diotto, direttore operativo di Genesis Bio, l'azienda che ha sede a Montefrascone in provincia di Viterbo. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie altrettanto.
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 6

0: Maiale da cantare.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed un po' di...

0: si muove.
1: Giovanotti, Alfa, buon vento a chi partirà, dice la canzone, perché qualcuno è sicuramente rientrato dalle vacanze, chi invece sta partendo proprio adesso. Ciao, sono la Dallan, mi sentirete in queste due settimane in solitaria dalle 15 alle 16 al posto di Alvise, che lui appunto con un buon vento è partito per le vacanze. 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella Monella, potete farlo tramite messaggio scritto o messaggio vocale. Noi adesso andiamo a sentirci una bellissima canzone del 1995 che non so perché mi ricorda il Natale, ma lo sappiamo già. Quando arriva settembre, siamo già al 25 di dicembre, c'è Zucchero con Così Celeste.

0: casa mia o casa tua che differenza c'è? Nessuna, perché potete mandare anche questo messaggio vocale anche dall'ufficio, dalla macchina, ovunque voi vi troviate in questo momento, perché Radio Bella Monella è tutta da cantare dal momento appunto di far sentire la vostra voce, perché c'è la canzone che fa il 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie e Bresh, Serenamente. Beh, Serenamente, diciamo che sono arrivati un bel po' di audio per la canzone che fa al 393-7366-170. Andiamo a sentire che canzone è stata scelta oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Dove sei finita, amore? Adesso che non ci sei più, che ti dico che mi va, che ti dico che mi va. Adesso che non ci sei più, non so se ti ricordi di me. Quanto è bello abbracciarti, per sentirti un po' a casa. Ciao Bella e Monella, da Giorgio e Padova, ciao.

0: perché qui su Bella Monella, soprattutto in quest'ora qui, non si parla solo di musica, ma parliamo anche di tendenze autunno 2026. Sappiate che ritorneranno di moda i trench, quelli vernice, e i jeans skinny. A questo io in realtà non sono pronta. Questi capi non potranno mancare nel nostro guardaroba, soprattutto mi riferisco alle donzelle. Quindi noi siamo andate a prenderci pantaloni cargo a palazzo, belli larghi, e mo torniamo con i jeans quelli a sigaretta, quelli skinny. Ma vabbè.
1: E ti immagino

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila, ma giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Beh, la pillola di Italiamo non delude mai. Abbiamo ascoltato altri tre pezzi. C'erano Umberto Tozzi con Tu, Fedez, Clara con Scelte Stupide e all'inizio Fabri Fibra, Rose Villain con Boop. Thank you al nostro Antonello Cerri e ad Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Torniamo in diretta, devo fare dei saluti. Intanto Dario da Pieve di Soligo, che è sempre così carino, che saluta sempre, mi fa i complimenti. Mi ha mandato anche le foto della seratona che abbiamo fatto a Sernaglia della Battaglia sabato sera. Quindi ti ringrazio Dario per le belle parole e per le bellissime foto che mi hai fatto e anche i video. E poi saluto Alberto e tutto l'ufficio, che sono contenti insomma che continuo fino alle 4 per queste due settimane. Lo so, ho fatto questo favore ad Alvise, ma è sempre un piacere tornare alla mia ora d'origine, no? Perché ho iniziato tutto in quest'ora qui. Stavamo parlando di tendenze autunno, di trench, di jeans skinny, ma anche di camicie larghe, camicie rigorose, un po' da rubare all'armadio del papà o del fratello, dello zio. Insomma, questo stile maschile prenderà piede un sacco nelle sfilate, nelle passerelle autunno-inverno 2026-2027. Quindi c'è un'inversione di tendenza. Nelle collezioni compaiono appunto modelli molto rigorosi, camicie che assomigliano a quelle di una divisa da lavoro, quindi molto semplici, niente fantasie, non vedo neanche righe in realtà. Infatti la silhouette si asciuga, il punto vita è più stretto, scompaiono colori e appunto fantasie, come dicevo, per fare spazio a dei fondi un po' più unici, un po' più freddi, come il grigio perla oppure come il nero e il blu navy.
2: Radio Bella e Monella.

al, non lo so, al mondo, diciamo così, al mondo musicale. Gabri Ponte, La danza delle streghe, era il 2003. Questo pezzo mi piace ascoltarlo quando è Halloween, ma anche durante l'anno ha il suo perché. Stiamo parlando di tendenze autunno-inverno, abbiamo parlato appunto di trench, di skinny jeans, di camicie molto rigorose, molto scure, con questo taglio molto vicino alla nostra silhouette, quindi bello, bello attillato. E poi ci sono anche le gonne a ruota, perché queste passerelle si stanno riempiendo di queste gonne che abbiamo visto molto sfilare in realtà ovunque, che portano un po' alla mente un dettaglio un po' retro legato a un'eleganza un po' del passato, molto ampie a campana. Sono modelli che si fanno un po' largo, riprendendo anche molti look e secondo me anche smorzandoli, perché una gonna così larga non è proprio così elegante. Se ci mettiamo un bel biker sotto oppure un bel texano, riusciamo a smorzare anche un look molto elegante. Quindi il tacco lo teniamo sempre in macchina per ogni evenienza, io ho imparato a farlo, e possiamo appunto cambiare il look in base a un accessorio, quindi una scarpa, una borsa e un bel bracciale posso rendere elegante un look che abbiamo utilizzato magari durante il giorno per andare in ufficio. Radio Bella e Monella.

Calmetta dall'alba al tramonto, era il 2018 su Bella Monella. Stiamo parlando di tendenze autunno-inverno e c'è lei che scrive: buon pomeriggio ragazzuola, io indosso raramente la camicia, preferisco qualcosa di più elegante ultimamente, anche per altri motivi che richiedono insomma una spiegazione un po' più dettagliata a parte. Ognuno poi fa tutto del suo stile, no? Cioè, se ci piace una bella giacca over, noi possiamo poi smorzarla, come vi dicevo prima, o con una bella gonna o con un bel jeans un po' più grintoso. Ecco, io se devo scegliere scelgo sempre qualcosa di più grintoso, un po' più rock piuttosto dell'elegante, ma non può mai mancare. Altra cosa che non può mai mancare è il mini tailleur, quindi diciamo addio ai pantaloni, perché la nuova tendenza è questa bella giacca ma con la gonna corta e la giacca crop. Cosa vuol dire crop? Che è un po' tagliata, quindi si fermerà al nostro punto vita. Questo è un chiaro richiamo totale agli anni 2000 che a noi piace tanto. Non mi piace tanto la vita bassa, però spariscono i blazer oversize, spariscono i bermuda, spariscono i pantaloni a palazzo, quindi crop jacket abbiamo detto, bottoni anche invisibili, quindi belle pulite, oppure gonne cortissime o al ginocchio. Allora, intanto gonne cortissime evitiamo per favore, e per quanto mi riguarda, quindi per me va bene al ginocchio. Quindi sotto ci saranno anche delle calze autoreggenti, quindi molto sexy, mi viene in mente Annalisa, stivali alti o dei calzini indossati sotto delle scarpe Mary Jane, quindi tipo stile mocassino, ecco, tipo una classica marca che non posso dire, ma che avete già immaginato. Vi siete fatti un po' un'idea per quanto riguarda la moda? Qui stiamo parlando di donna, sarebbe interessante parlare anche dell'uomo, ma lo sapete, non abbiamo così tanto tempo. C'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Pranzo, Paciorotta e Scorcherella con Damiano Menta e una in solitaria. Io sono la Dallan, vi do appuntamento anche a domani dalle 12 alle 15, poi staremo insieme fino alle 16. Va bene, voi fate i bravi, vi lascio con Andrea Ferrara, buon martedì, mi raccomando, state sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 16 un minuto.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli. In direzione Napoli, coda di 4 km tra Sasso Marconi e il Bivio A1 variante, questo per il tratto chiuso. Sulla 8 Milano-Varese, in direzione Milano, coda tra Busto Arsizio e Castellanza per un veicolo in avaria. È tutto.

0: Rai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

95 di Rotta su Cuba, liberi di liberità a cominciare queste nostre tre ore insieme, anche in questo martedì, anche in questo settembre che si apre, ragazzi, finalmente siamo tornati in un mese in cui qualcosa si fa, in cui tutti siete tornati al 100% a regime. Ma prima di tutto, signori, partiamo con la nostra

0: Andrea.
1: No, ma no, bisogna farla una sigla solo in solitaria quando lui è in vacanza, quando lui è in ferie. Salutiamo Alvise che a quanto pare è dall'altra parte del mondo, in questo momento starà sicuramente dormendo. Noi invece è il momento per noi di cominciare queste nostre 3 ore, ve l'ho già detto, abbiamo un mare di cose da fare, fra pochissimo vi faremo anche giocare, poi torneremo indietro nel tempo per vedere un po' quali erano i grandi campioni del passato per quanto riguarda questo 1° di settembre. Però prima di tutto, signori, vogliamo fare un bel respirone profondo. Non torniamo troppo indietro nel tempo questa volta per ricordare, per così essere in un tuffo di nostalgia. No, no, torniamo a quest'anno, però un po' più indietro, verso febbraio. C'è Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, respirate profondamente. Quanti ricordi vicini, eh?

0: Comi con Insuperabile qui su Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato finalmente quel momento, dopo aver fatto un bel tuffo nei ricordi, con insomma, un tuffo vicino comunque, perché c'è la Sal da Vinci. Però adesso facciamo un altro salto nel tempo, perché oggi è il primo di settembre, ok? E quindi dobbiamo analizzare un attimo quali erano in realtà le top, le hit del passato proprio in questo primo di settembre, cioè le canzoni che erano prime in classifica italiane il primo di settembre di 3 anni diversi. Poi deciderete voi quale fra queste 3 riascoltare proprio qui, proprio in questa mezz'ora su Radio Bella e Monella. 2010, primo settembre 2010, c'era Alessandra Amoroso con La mia storia con te, canzone che ha fatto man bassa di numeri. 1984 invece, sempre il primo settembre, Gianna Nannini con Fotoromanza, non c'è bisogno di spiegarla. E 1991, Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Qual è la canzone che decidete di mettere in onda in questo momento su Radio Bella e Monella? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: dovevate scegliere voi quale fra le tre canzoni prima in classifica nel primo settembre del 2010, 84 e 91, mettere in onda qui su Radio Belle Monella. Non è Alessandra Amoroso, non è Raff nel 1991, ci ascoltiamo lei. Gianna Nannini, 1984, Fotoromanza.
1: Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco. Se da solo non guarisco.
1: È la poesia di Brescia, introvabile a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa, fra pochissimo però si gioca.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso
17: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Antonello Venditti con Che fantastica storia la vita. Prima Guerros Villain con Un mamma mia, e a cominciare Giorgia con Senza ali. Che trittico straordinario, grazie M&M.
0: Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
1: È arrivato finalmente il momento di giocare con il Cruciverbami questo. Con questa voce bella impostata, bella forte. Signori, al 393-7366-170. È semplice, però ve lo ridico così rapidamente. Allora, ci sono due definizioni, va bene? Con ovviamente due parole che descrivono al meglio queste definizioni. Dentro al nostro Cruciverba che facciamo, cartaceo, tutte le settimane, va bene? Chi vince si porta a casa la maglia di Bella e Monella. Ovviamente non avete bisogno di via o quant'altro, perché nel momento in cui la conoscete la parola, la dite, la scrivete al 393-7366-170 oppure ci mandate un messaggio vocale. La prima definizione è questa: grande uccello corridore dell'Australia. Tre lettere, è semplice, tre lettere. La seconda: lo è una cosa molto antica. Attenzione con come lo dite, sette lettere, va bene? Due definizioni, una sola maglia. Che dire, solo una cosa, cruciverbatemi questo. Devo fare un jingle per questo, mi piace.
2: Radio Bella e Monella.

0: sette lettere, ok? Era semplice? Forse sì, forse no. Al 393-7366-170 qualcuno si è portato a casa una maglia di Bella e Monella. C'è cioè che scrive vecchia e emu. Allora, poteva essere vecchia, però no, mi dispiace. Ancora, emu e desueta. Devo dire che emu è stato riconosciuto, anche perché tre lettere, un uccello australiano, ci sta come cosa. Emu e reperto, nemmeno mi dispiace. Emu e vintage, no. Emu ed arcaica, poi c'è lei che dice questo, sentila, eh. Pronto? Vediamo un po' se riusciamo a rintracciarla.
1: New e vecchia.
0: E vecchia, ah, così. Non era questo, poi.
2: Emu. È l'universo.
0: Poteva essere, ma no, mi dispiace. La risposta corretta, le risposte corrette erano emu, e quello l'avete indovinato praticamente tutti. E l'altra, sette lettere per lo è una cosa molto antica, vetusta. Sono stato un po', un po' scorretto, però alla fine qualcuno l'ha indovinato. La nostra Elisabetta l'ha indovinata, si porta a casa quindi la maglia di Bella e Monella, dicendo semplicemente emu e vetusta. Brava.
3: Radio Bella e Monella.

0: Ando anche se siete in macchina. DJ Francesco dal 2003, la canzone del capitano, a chiudere anche questa nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco arrivano i titoli di Notizie Casuali.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 17.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Con l'inizio del nuovo anno accademico, per molti studenti universitari torna la necessità di trovare una sistemazione lontano da casa, dovendo fare i conti però anche con i costi. È prevista la detrazione IRPEF del 19% sulle somme versate per l'affitto, calcolata su un importo massimo di 2.633 euro e non meno di 100 km di distanza dal luogo di residenza. Milano, Roma, Bologna e Padova sono le città dove ci sono più studenti fuori sede. Si rafforza la collaborazione tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e promuovere il sistema produttivo del Nord-Est sui mercati internazionali. Il progetto prevede per il Veneto uno stanziamento di 100.000 euro e di pari importo per Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento per le attività del 2026. Quest'anno va a Tinto Brass il premio Pietro Bianchi, riconoscimento che i giornalisti cinematografici italiani consegnano tradizionalmente al Lido di Venezia ad una personalità eccellente del cinema italiano. Un tributo a col cuore in gola, legato alla preapertura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica presentato in anteprima mondiale nella versione restaurata in digitale 4K. È tutto.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cosa fai questa sera, Noemi? Qui su Radio Belle Manella ad aprire la nostra seconda ora insieme. Non ve lo domando. Non ve lo domando cosa fate questa sera. Non è interessante, perché adesso c'è una cosa ancora più interessante, ragazzi. E torna finalmente, a gran richiesta popolare, la nostra ruota della fortuna, quindi con i nostri titoli di notizie casuale. Come funziona? Io giro la ruota, questa ruota gira appunto e scova un titolo. Becca un solo titolo fra tutta la nostra incredibile risorsa di titoli, 40 miliardi, una cosa del genere, e dopo ve lo leggiamo senza dare nessuna spiegazione ulteriore. Semplicemente, se lo conoscete bene, se no basta scriverci, noi ve lo inviamo per leggere tutto il resto. Giro, vai. Vediamo un po' cosa esce fuori, signori. Sarà un numero pari? Un numero dispari? Eh? Verde, rosso, nero, chi lo sa? No, non c'è verde, rosso, nero. Comunque, numero 32, partiamo con Martina De Ioannon. E voi giustamente direte, ma chi cazzo? Beh, Martina De Ioannon. Rifarei Uomini e Donne solo per incontrare Gianmarco Steri. Quante emozioni. Ora sogno di fare la criminologa. Guarda, su questo titolo non so nemmeno da dove cominciare. Cioè, voi la conoscete? Forse è meglio che mi scriviate voi al 393 736 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: quante domande vuoi ancora fare, Tedua? Sì, sì, è così. Beatrice insieme ad Annalisa, c'era Tedua appunto qui su Radio Bella e Monella. Signori, siamo nel bel mezzo dei titoli di notizie casuali, quindi noi giriamo una ruota, quella della fortuna rubata a Gerry Scotti, anzi prestata, bisogna dirla questa cosa assolutamente, e in base a quello che viene fuori noi leggiamo semplicemente il titolo. Questo è il l'iter, è così che funziona, non c'è bisogno di dire altro. Ruota, via! Vediamo un po' che numero sbuca fuori. Potrebbe essere anche lo zero verde, attenzione, una cosa quasi mai successa, e infatti non è successa. Due che però non sappiamo se è rosso o nero, che va bene lo stesso. Meghan Markle, ok? Avete presente chi è Meghan Markle? Spero di sì, perché comunque abbastanza famosa. Detta le regole per la nuova casa inglese. 9 camere, solo 9 camere, Meghan. E sala cinema. Harry chiede solo un po' di privacy, però su 9 camere in una sala cinema credo si possa tranquillamente raggiungere la privacy. Brava Meghan, bravo Harry, però fate pace con la famiglia, per favore.
1: Radio Bella e Monella.

0: io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto.
1: Sì, sì, sì, grazie Lello, veramente sono molto soddisfatto di questa cosa, però siamo nel bel mezzo dei nostri titoli di notizie casuali, ok? Stiamo girando la nostra ruota, quella della fortuna, quella prestata da il buon Jerry Scotti, che è sempre gentilissimo, ce la sta dando così in cumulato d'uso per mesi. Poi pagherà il Vise, non preoccupatevi. Però dobbiamo girare per capire quale titolo vi leggiamo e vi doniamo così com'è. Noi non commentiamo nient'altro, va bene? Questa volta veramente non commento nient'altro, forse. Allora, comunque, giriamo questa ruota, vai! Però sempre troppo lunga, eh? Cioè, accorciamo un po' il giro, mettiamo una barretta, qualcosa. Mi sembra un po' troppo esagerata come situazione. Oh, numero 3.832.075. Sembra un buon numero. Rocco Casalino, 75.000 euro da Dago Spia. Mi hanno diffamato, con i soldi farò un party. Capito Rocco? Allora, io avrei tanti altri modi per spendere 75.000 euro, eh? Però se vuoi fare un party, magari invitaci, facciamo una bella festona.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Borghini, bam bam bambina, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco parliamo delle nostre classifiche. Bella e monella,
1: tutta da cantare. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco, ti truccherò la pila.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Ci ha fatto ascoltare Davide De Marinis con Troppo Bella. Prima gli articolo 31 con Filosofia del Fuck Off. E a cominciare Ozuna, Harry Beats, James, Sfera e Basta con Mirage. Il miraggio di Italiamo che torna, signori, fra poco le nostre classifiche. Anzi, proprio adesso.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E dopo il miraggio c'è la realtà, perché noi abbiamo voluto un po' indagare in questa giornata nelle spese folli o non folli fatte da tutti gli italiani all'ascolto. Sì, abbiamo preso i dati Istat, quindi tutto regolarmente credibile e reale, ok? La classifica delle 10 attività o cose in cui gli italiani spendono più soldi durante l'anno. E questa è una cosa che dovrebbe comprendere un po' tutti, quindi magari ditecelo se è vero o falso al 393-7366-170. Decimo posto, l'istruzione. Quindi scuole, università, libri, corsi, materiale scolastico, indifferentemente che siate per i vostri figli o per voi stessi, comunque ha un costo. Nona posizione, cura della persona, quindi parrucchieri, cosmetici, prodotti per l'igiene e servizi personali. Ottava posizione per l'abbigliamento e le scarpe, che un po' richiama al nono, ma comunque vabbè, vestiti, calzature, accessori. E al settimo, un'altra cosa che vi fa bene fisicamente, i ristoranti e le vacanze, quindi mangiare fuori, hotel, bar e tutte le altre spese legate ai viaggi e ai soggiorni. Pensate che nel 2024, secondo Istat, le famiglie hanno speso in media 162 euro al mese per ristorazione e alloggi. Sono un po' sopra, mi sa, soprattutto ristorazione, spendo un po' troppo. Però risparmio su altro, non preoccupatevi. Sesta e ultima per questa nostra prima tranche, casa e arredamento casa, ok? Quindi mobili, elettrodomestici, manutenzione, articoli per la casa in generale. Ecco, queste sono le prime 5, diciamo, le ultime 5, anzi, non voglio nemmeno immaginare, anzi, io lo so, vediamo se voi lo immaginate, quali sono le prime 5 fra le spese più folli.
2: Radio Bella e Monella.

0: 13 Pietro, uomo che cade qui su Radio Bella e Monella. Attenzione, perché prima ho chiesto quali potrebbero essere i primi 5 posti delle cose in cui gli italiani spendono di più nella loro vita in quest'anno. Attenzione, c'è lei che risponde così, senti.
1: Buongiorno.

mercato, carne, pesce, frutta, verdura, insomma tutto quello che è, nel 2024 rappresentava circa il 19,3% della spesa familiare secondo l'Istat. Adesso sta crescendo per ovvi motivi. Medaglia di bronzo al terzo posto i trasporti, quindi auto, benzina, assicurazione, non vi spiego nemmeno perché stia crescendo. Secondo posto medaglia d'argento per le bollette e le utenze, qualcuno aveva pure risposto così, aveva detto per le bollette, ecco sì, sì, è vero. E al primo posto torna l'abitazione, però a questo punto non più come cose che ci stanno all'interno, ma come affitto o costo stesso dell'abitazione, quindi spese condominiali, costi legati alla casa, al mutuo, e la voce nettamente più importante fra tutte quelle che è all'interno delle spese familiari durante quest'ultimo anno. Quindi signori, se non avete questa spesa qui, siete già veramente molto avanti.

0: del 2004, Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo, a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, pausa veramente breve, dopo arriva il Lo Sapevi Che.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti irreali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 18 e 2 minuti.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno, lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Galibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno. Almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale, che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno ai 36-37 gradi, con picchi di quasi 40 al sud. Paura per gli incendi a Taormina, città assediata dalle fiamme arrivate a lambire la periferia. Il sindaco De Luca, il rogo sembra doloso. Calcio: al via i 16esimi di Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Tennis: agli US Open 6 gli azzurri in campo, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: pronte per il ritorno a scuola.
1: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Duck and Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope ad aprire questa nostra ultima ora insieme per quanto riguarda questo martedì, ed è arrivato il momento di parlare del lo sapevi che. Vi regalo qualche curiosità gratuitamente, veramente, su delle cause, va bene? Parliamo di, non in legalese, ma parliamo di cause legali oggi, però quelle più incredibili, va bene? Sapevate che una donna ha deciso di fare causa alla Universal Studios dopo aver visitato la Haunted House of Horrors, ossia la casa stregata, insomma, degli orrori, per trauma psicologico e angoscia mentale. E direte, vabbè, è una cosa anche fattibile. Ma è successo questo, cioè, mentre scappava da uno dei dipendenti in costume, sapete che voi entrate dentro e sono anche i dipendenti che fanno un po' di casino, appunto travestiti da con le fattezze, insomma, da horror, ok? È scivolata la donna mentre scappava ed è caduta, ma non ha subito lesioni. Purtroppo per lei, però, il tribunale ha respinto il caso, sostenendo che non c'è stato alcun trauma psicologico, va bene? Sembra che la casa stregata non fosse troppo spaventosa. Questo è il motivo, non peraltro, non perché fosse una causa assolutamente incredibile, è che sono tornati sul, come si dice, sul dove sono avvenuti i fatti, va bene, diciamola così, e non era troppo pauroso, quindi niente, niente problema, capito? Però niente soldi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

qualcosa di grande, Coez, a continuare il nostro Lo Sapevi Che, quindi vi sto dando delle curiosità gratuite, eh. Oggi parliamo di cause, quelle veramente incredibili che stranamente spesso arrivano dagli States, però insomma, questa volta non dico nemmeno da dove, va bene. Una donna ha fatto causa al canale del meteo perché non hanno previsto correttamente il tempo, e qui direte, ma sai che? Ci sta. Vabbè, comunque ha piovuto, la querelante non si è vestita in modo appropriato e si è ammalata di influenza. Così ha perso 4 giorni di lavoro, ok? La donna, oltre alla compensazione finanziaria, voleva anche delle scuse da parte del meteorologo di turno, capito? O della meteorologa. Com'è finita? Ecco, sorprendentemente, io veramente rimango allibito da questa cosa, ha vinto la causa. Cioè, la stazione televisiva ha liquidato la richiesta per 1.000 euro. Non so se in patteggiamento o altro, ma comunque si è presa 1.000 euro. Ma io veramente... quando è che posso fare la prossima causa?

Continuano le cause strane, quelle assolutamente improponibili che sono state fatte nel giro per il mondo. Perché? Perché continua e lo sapevi che, ok? Delle curiosità che noi vi regaliamo gratuitamente tutti i martedì, praticamente, sì, insomma. Quindi cominciate a prendere un po' appuntamento su questo momento. Allora, parliamo di un'ultima causa, quella del caffè caldo contro McDonald's, ok? O meglio, il caffè caldo era di McDonald's. Ci si potrebbe aspettare che, insomma, le ginocchia non siano il posto migliore per tenere una tazza di caffè, giusto? Mi sembra abbastanza ovvio. Eppure sembrava una buona idea a questa donna anziana di Albuquerque. Albuquerque, così si dice? Vabbè, siamo in New Mexico, se non sbaglio. Ha comprato una tazza di caffè da asporto in un McDonald's drive-in, drive-thru, come vogliamo chiamarlo, che però le si è rovesciata sulle ginocchia, completamente. La querelante ha subito ustioni nella regione pelvica, capito? Ed è stata ricoverata per circa 8 giorni, quindi è andata abbastanza male, va bene? Il suo avvocato ha sostenuto che è stata vittima di un caffè difettoso. Non erano le sue ginocchia, capito? La giuria alla fine le ha assegnato l'equivalente di 2 giorni di entrate della vendita del caffè, ok? Tuttavia, però, dopo il giudice ha ridotto i danni punitivi a 435.000 euro. Vabbè, così le parti hanno concluso un accordo post-verdittale, si dice così, quindi dopo il verdetto, a 435.000. Mamma mia, ragazzi, adesso vado a prendere un caffè. Radio Bella e Monella.

0: delle hit dell'estate, ossessione Samurai J a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco si gioca.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: per te. In Liga Nazionale Ligabue qualcosa per te ad aprire l'ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho promesso prima, signori, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il trame spicce spicce. Allora il gioco è semplice, però ve lo rispiego perché sono gentile. Dovete indovinare il titolo del film partendo dalla trama che vi leggerò. Ok? Una trama appunto spiccia spiccia, molto corta, però semplice, va bene? La trama di oggi è questa, per una maglia di Bella e Monella, attenzione. Generale perde tutto, diventa gladiatore, mena fortissimo, cerca vendetta e manda l'imperatore a fare un bel riposino. Signori, una maglia in palio, quella di Bella e Monella ovviamente. Qual è il titolo di questo film? 393 73 66 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Era generale, perde tutto, diventa gladiatore, mena fortissimo, cerca vendetta e manda l'imperatore a fare un bel riposino. Era abbastanza semplice, avete risposto al 393-7366-170 quasi tutti correttamente, dicendo semplicemente il gladiatore, che era la risposta corretta. Però il più veloce fra tutti è stato Martino, e quindi si porta a casa la maglia di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

26, tra l'altro veniamo anche dalle parti del Veneto, perché saremo a Montebelluna per il Palio di Montebelluna, tra l'altro saremo proprio con gli amici qui di Belle Monella, tutta da cantare la serata, e ovviamente con lo Slocos anche tutta da ballare, ma questo succederà giovedì 3 settembre. Per il momento invece ci concentriamo sui tormentoni che ascolteremo oggi, e uno è molto recente, quello di Tony F e Gaia dell'altro anno, che ci hanno veramente scassato qualsiasi cosa con il loro Sesso e Samba, però effettivamente è un grande tormentone. E poi andiamo tanto tanto tanto indietro nel 1980 addirittura con Comprami di Viola Valentino. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: comprami, non sono in vendita. E non mi credere, irraggiungibile. Così cantava nel 1980, canzone comunque attualissima, Viola Valentino. E invece, tormentone più recente con Tony F e Gaia di Sesso e Samba. Romy Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma-Cremonese. Alle 21 seguirà Torino-Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3, 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Bella e Monella, tutta la...

0: ci importa e come, eh? Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Bella e Monella. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà ovviamente anche domani alla solita ora. Noi diamo il via ufficiale alla seconda puntata di questa nuova stagione qui su Radio Bella e Monella. Ciao, ciao, ciao a tutti quanti. Io sono Rocky, vi farò compagnia per tutta la stagione dalle 19 alle 21 qui in solitaria. Poi, oh, finalmente siamo arrivati a settembre. Ieri abbiamo fatto la prima puntata, però sappiamo che lavorare ad agosto, dai, un piccolo assaggio, non parti ufficialmente, si parte ufficialmente dall'1 di settembre, 19.06, martedì appunto, 1 settembre 2026, si parte, si arriva fino alle 21, e attenzione perché sappiamo che appunto settembre è il mese dei nuovi inizi, delle buone intenzioni e delle famose liste di cose da cambiare, ma dobbiamo davvero rimettere tutto in ordine, ma soprattutto subito. Tra poco parliamo di come ripartire senza trasformare settembre in una corsa contro noi stessi, perché sappiamo, no, bisogna ricominciare a lavorare, bisogna anche rimettersi in testa, bisogna anche riscriversi in palestra, bisogna prefissarsi anche dei nuovi obiettivi, perché poi io ho sempre detto che effettivamente si riparte da settembre, non da gennaio, non dall'anno nuovo, è proprio quando si torna dalle ferie con quei 5-10 kg in più che bisogna rimettersi in sesto. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi. Intanto andiamo nel 2007 perché c'è Irene Grandi con Bruci la città.
1: Radio Bella e Monella.

0: tanto. LDA e H7 con Poesie Clandestine, qui su Radio Bella Monella. Ciao, sono Rocky, mi ripresento. Le 19:13 minuti e vi ho accennato prima, no, che diciamocelo, è molto difficile ripartire a settembre, soprattutto magari quando hai fatto un lungo periodo di ferie ad agosto, no, e sei anche preoccupato, dici no cavolo, adesso devo riprendere la mia routine, devo ricominciare. Beh, in realtà no, a settembre non devi per forza ricominciare da zero, secondo me, anche perché vabbè, sappiamo benissimo, ci raccontiamo sempre che dopo l'estate saremo più organizzati, disciplinati, più produttivi anche in ogni ambito della nostra vita, quindi magari dal lavoro alla palestra, gli impegni familiari, anche i propri hobby, quindi insomma tutto quello che riguarda la vita in generale. Ma ripartire con 50.000 obiettivi moltiplica la probabilità di non raggiungerne nemmeno uno e di sentirci un po' falliti, no? Di aver fallito, come sempre, ormai lo pensiamo sempre, che sia settembre, che sia agosto, giugno, in qualsiasi momento noi della nostra vita vogliamo ricominciare, è meglio porsi dei piccoli obiettivi e completarli step by step. Il primo consiglio però per superare questa cosa qui è non pensare di ripartire da zero, cioè magari riprendi il fatto cosa stava già funzionando prima dell'estate, cosa hai sospeso per qualche settimana. Non tutto ciò che hai interrotto è stato annullato, riprendi magari da dove hai lasciato, da dove vedevi che le cose funzionavano. Tra pochissimo vi daremo anche altri consigli, intanto Gianluca Grignani dal 2002 con L'Aiuola.
1: Radio Bella e Monella.

0: Allora dai, diccelo te Rocky, come si fa? Come si fa a ripartire senza ansia dalla prestazione? Perché sappiamo benissimo, no, che poi arriva settembre, ti sei fatto 2 settimane di ferie e dici cavolo, adesso come faccio a ripartire con la mia routine? Beh, io ho appena detto che a settembre non devi per forza ricominciare da zero, devi semplicemente seguire dei consigli che stiamo comunque dicendo qui all'interno di Radio Bella Monella. Il primo consiglio è non pensare di ripartire da zero, quindi pensare a cosa stava già funzionando prima dell'estate, cosa hai sospeso per qualche settimana, a partire anche da lì. Il secondo consiglio è scegli un obiettivo alla volta, perché sappiamo che quando torniamo vogliamo rifare tutto velocemente. Dai, ci riscriviamo in palestra, dai, adesso lavoro, mi impegno, dai, adesso mi trovo l'amorosa, e dai, adesso avrò una stabilità economica, farò questo, questo, quell'altro. No, bisogna fare le cose in molto chill, con molta calma. Il terzo consiglio è lasciati spazio e tempo anche un po' per ricominciare, perché sappiamo che dopo una pausa anche tornare alla normalità richiede molte energie, quindi non devi arrivare a settembre con una vita perfettamente organizzata. Il modo migliore, secondo me, di ripartire è anche smettere di pensare che dobbiamo farlo alla perfezione, ma dobbiamo semplicemente farlo con molta calma, cioè molto molto easy, come dice Luca Carboni. Lui è un po' pazzo perché sta arrivando qui, ci butta questo disco che si chiama Una Grande Festa. Lui ha ricominciato proprio col botto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesca Michelin. Qui su Radio Bella Monella una donna non può. In realtà neanche un uomo può così, cioè riprendere a lavorare, riprendere i suoi obiettivi e partire subito a bomba. E bisogna prendersela un po' con calma. Sappiamo che dopo le ferie siamo tutti un po' più stanchi, quindi bisogna porsi degli obiettivi e raggiungerli magari col tempo. Ma a proposito di obiettivi, tra pochissimo parleremo di un uomo che ha camminato 8000 km dal Friuli alla Sardegna in 15 mesi. E sono veramente tantissimi. Prima però ci ascolteremo anche la pillola selezionata da Matteo Monti, ma tutto questo tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: Hit Universal Fun.
16: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo ascoltato la pillola di Matteo Monti, ci ha fatto sentire il disco di Claudio Baglioni con Io sono qui, nel mezzo Rino Gaetano con Gianna e ad aprire con Alla Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
0: Bella e Monella.
1: Seconda mezz'ora insieme, le 19.39 di questo martedì 1 settembre e prima ve l'ho accennata, abbiamo parlato di obiettivi, poi mi sono anche posto, ma Matteo Monti l'avrà raggiunto il suo obiettivo? Sarà diventato il miglior DJ d'Italia? Beh, probabilmente sì. E a proposito di obiettivi, sappiamo benissimo che quando te ne fissi uno, quanto sei disposto a fare per raggiungerlo? C'è chi lo insegue per qualche mese, chi magari per qualche anno e poi c'è chi decide di mettersi in cammino, letteralmente per 470 giorni. Non è una storia inventata, è la storia di Luca, di un 43enne veneto che ha appena portato a termine un'impresa davvero importante ma anche impossibile, cioè praticamente è partito il 18 maggio del 2025 dal Friuli Venezia Giulia e si è fatto 8000 km ed è arrivato fino in Sardegna, tutto questo ragazzi in un anno, che poi lui giustamente ha detto avrò il portafoglio più vuoto ma sono enormemente più ricco. E posso anche aggiungere un'altra cosa, e sei anche sicuramente molto più puzzolente, caro mio Luca, è ora di farsi una bella doccia.

0: Cesare Cremonini dal 2012 con il comico Sai che risate. In realtà della persona di cui stiamo parlando non la definirei tanto comica, anzi un vero eroe, un vero il protagonista del trekking, perché praticamente ha camminato 8000 km dal Friuli alla Sardegna in 15 mesi. Poi lui ha detto: ho il portafoglio più vuoto ma sono molto più ricco. E voi direte: sì, ma durante il suo percorso, durante il suo tragitto, si sarà fatto qualche ferita, si sarà fatto male, avrà avuto qualche imprevisto, si sarà portato via qualche cerotto. E chissà se effettivamente, nel caso fosse la risposta fosse sì, abbia utilizzato i cerotti Mosaics, perché in Giappone è nato appunto questo cerotto davvero originale che fa sembrare una ferita coperta dalla classica censura a mosaico, come un po' nei video, nelle immagini, no? Quando vogliono tipo censurare le facce, le immagini in generale. L'idea è stata inventata da uno studente di design giapponese conosciuto online con il nome di if-life-s2. Vabbè, adesso non sono andato a cercarlo, mi fido della fonte. Quindi il progetto è nato come un esercizio universitario e poi nel tempo si è trasformato come una vera genialata, sì, però attenzione, perché non era ancora stato messo in vendita, quindi dobbiamo ancora abituarci ai soliti cerotti da farmacia da 2,50 euro. Questo probabilmente chissà arriverà anche qui. Il cerotto usa piccoli blocchi rossi per creare sulla pelle l'effetto di una ferita pixelata, che poi mi sto immaginando io davanti a una persona che indossa questo cerotto e dico: ma è vero oppure sono qualche effetto di stupefacente?
1: Radio Bella Moneta.

0: Havana che fa rima con Irama, qui su Radio Belle Monella. Siamo in Giappone, però attenzione, non siamo qui in Italia, delle zone di Irama. In Giappone perché abbiamo parlato di questi cerotti che sono stati creati da questa studentessa universitaria che in poche parole censurano le ferite. Però attenzione, perché adesso anche nella prossima mezz'ora rimarremo lì sempre in Giappone, perché parleremo di queste aziende che pagano i dipendenti più anziani per non fare nulla. È giusto così. In Occidente, o comunque dalle nostre zone, lo chiamiamo spreco, perdita di tempo, perdita di soldi. Là in Giappone invece lo chiamano strategia. Ne parliamo tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Radio Bella e Monella.
6: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
5: Radio Bella e Monella.
7: Aspetti di splendere, lo scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: E 20 in punto.
8: Radio Bella e Monella, meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Giornate che passano sotto la cupola anticiclonica che determina una fase stabile sul nord-est e anche sulle nostre regioni nord-occidentali, insomma al nord. Nelle prossime giornate succederà veramente poco. Mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Solo in montagna sulle Alpi di nord-est e Appennino Tosco-Emiliano qualche breve temporale di calore. E nel fine settimana nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una vezione di aria calda che determinerà un aumento delle temperature anche fino a 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tattici Nucleari con Goya ad aprire la seconda ora insieme qui su Radio Belle Monella di questo martedì 1 settembre alle 20.05. Ciao, io sono Rocky, abbiamo ancora un'altra oretta. Adesso parliamo un pochettino di lavoro. Si invecchia, si sa, purtroppo ci tocca a tutti quanti, ma anche quando magari siamo lì al lavoro che invecchiamo, diventiamo più vecchi, facciamo di conseguenza molto fatica rispetto magari ad un giovane. E cosa succede la maggior parte delle volte? Che magari veniamo visti un po' in modo, con un malocchio, ecco, no? Che dicono, ma questo qui è troppo vecchio, non riesce più a portare gli obiettivi a termine in un certo tempo prestabilito, quindi di conseguenza, ecco, ci va sempre male. Però attenzione, perché in Giappone esiste un fenomeno particolare nel mondo del lavoro che, visto dall'esterno, un po' raccontato in giro, può sembrare un po' strano. In realtà ci sono dipendenti con molti anni di carriera che, anche quando il loro lavoro diventa molto importante, continuano a ricevere lo stipendio e rimanere in azienda anche l'età tipo di 70 anni, 80 anni. Loro rimangono lì, gli danno degli incarichi molto più easy magari rispetto ai giovani che hanno un po' più di energia, e li pagano comunque tanto. Questi lavoratori vengono chiamati la tribù della finestra, cioè lavoratori esperti che vengono spostati verso incarichi più semplici e con meno responsabilità. Questa sì che è una bella cosa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Laura Pausini. La mia storia tra le dita. Qui su Radio Belle Monella, però adesso siamo in Giappone, stiamo parlando di questo fenomeno abbastanza strano che qui da noi effettivamente non c'è, anzi 100% sicuro non c'è. In caso ci fosse, contattatemi al 393-7366-170 perché sicuramente un giorno diventerò vecchio anch'io e cosa faranno di me? Si sbarazzeranno, mi lasceranno a casa perché sarò inutile. E invece no, in Giappone non funziona così. Ci sono quelle persone, no, che invecchiano, quindi di conseguenza fanno fatica a portare a termine gli obiettivi anche della giornata lavorativi e cosa fanno? Li spostano magari ad incarichi un po' più semplici, un po' più leggeri, però li pagano lo stesso, magari hanno 80 anni, dicono vabbè sai cosa, ti sposto qui in questa parte dell'ufficio, fai lavori un po' più easy, un po' più semplici, noi comunque ti paghiamo. E anche perché dietro a questa situazione non c'è soltanto una questione di produttività, cioè là non è che dicono ok stai lavorando, beh devi continuare a lavorare anche a 80 anni, devi essere sempre produttivo. Loro per molto tempo in Giappone il lavoro ha dato grande importanza alla fedeltà, all'azienda, all'esperienza e all'anzianità, sì. L'idea è quella di creare un rapporto duraturo tra azienda e dipendente. Per questo, quello che nel breve periodo può sembrare un costo, nel lungo periodo può essere un investimento, anche per quanto riguarda magari la fiducia che c'è tra azienda e dipendente. Un rapporto di fiducia che purtroppo qui da noi spesso si perde quando cambiano le esigenze dell'azienda o quando un dipendente non è più considerato indispensabile. Quindi questa cosa purtroppo la sappiamo. Radio Bella e Monella.

Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Che cosa faccio questa sera, dolce nera? Beh, in realtà vado a fare aperitivo. Adesso finisco la puntata fino alle 21, poi mi ritrovo un attimo con i miei amici. Ci beviamo due cose e andremo direttamente a letto. Te invece che fai, dolce nera? Te che ci canti questa bellissima canzone qui su Radio Belle Monella. Ti stai preparando? Ti stai esercitando? Stai scaldando la voce? Speriamo proprio di sì, anche perché, cari ascoltatori, dolce nera la troveremo giovedì 3 di settembre dalle ore 21 al Palio, tutto da cantare con Radio Bella e Monella a Montebelluna, in provincia di Treviso, in piazza Sedasè per il Palio del Vecchio Mercato. Poi lì ci saranno anche Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi, e poi partiremo direttamente dalle 19 con il DJ set di David J. E visto che ci siamo, vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Sabato 12 settembre dalle 20:30 gli anni di Radio Bella e Monella, in console Andy Mancuso e Monica Morgan al Prealpi San Biagio Arena con Legnano in provincia di Treviso. Per altre informazioni seguite sempre le nostre pagine social, soprattutto su Instagram Radio Belle Monella.

0: Simonella. Ora la canzone che fa.
1: Allora, mi fai sentire la canzone che fa? Baby, ritorna da me e mettivi a quella pizza.

0: Gemini del 2022 con Sesso Occasionale qui su Radio Belle Ammonella alle 20:31. Attenzione perché tra pochissimo ci ascolteremo altra musica, ok? Quella selezionata però da Antonello Celi perché arriverà tra pochissimo con Italiamo.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
16: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Bella e Monella. Tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero la fila là.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

Ciao Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: DJ Antonello Ceri che ci ha fatto appena sentire il disco di Alex Britt in chiusura con Solo una volta, nel mezzo Arisa con Psycho, e ad aprire con un disco di Sfera Ebbasta, Una lacrima, una lacrima, quella che sto facendo scendere io perché ho un sacco di fame.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti scarsi qui su Radio Belle Monella. Ciao, sono Rocky, vi accompagno fino alle ore 21, ma anche domani, infatti sto già pensando alla serata di domani. Di che cosa parlerò domani sera non si sa ancora, però posso darvi un anticipo di quello che effettivamente succederà domani, perché dal 2 al 12 settembre il Lido di Venezia ospita la 83esima mostra del cinema. Voi direte, vabbè, che figata, un sacco di artisti che saliranno sul red carpet come ogni anno appunto a Venezia. Però non è questa la cosa più curiosa, si parla di alloggio, di affitto, cioè per esempio ragazzi una villa al Lido per 11 notti può arrivare a costare circa 14.500 euro, quindi più di 1.300 euro a notte. Volete una soluzione magari un po' più abbordabile, un po' più economica, come d'altronde siamo sempre abituati, almeno noi qui che giriamo attorno a questa città di Castelfranco dove abito io? Sì, la soluzione c'è, Tra le offerte più sorprendenti c'è quella di una poltrona reclinabile per anziani proposta a 50 euro a notte, che si trova all'interno di una stanza ed è fornita di lenzuolo e cuscino. La cosa più bella, che fa anche un po' più paura, è che non si sa nemmeno se ci sia un bagno. Vabbè, d'altronde succede sempre, quando ci sono sti eventi grandi, che gli alloggi fanno così, aumentano un sacco.

quando gli eventi fighi si fanno nelle centro città, nei centri città più fighi come quelli di Venezia, dove appunto da domani fino al 12 settembre ci sarà l'83esima mostra del cinema, i prezzi salgono degli alloggi, arrivano a costare fino a 14.500 euro per 11 notti, quindi per l'intera durata di questa mostra del cinema. Però c'è la soluzione, quella un po' più abbordabile, ovviamente. Tra le offerte più sorprendenti, abbiamo detto prima, c'è quella di una poltrona reclinabile per anziani, proposta a 50 euro a notte, ma com'è che l'abbiamo scoperta? A raccontare questo episodio è stata Olivia Alighiero, una ragazza addetta alla stampa nel mondo del cinema, che ha ricevuto questa offerta tramite WhatsApp mentre cercava un alloggio al Lido. Direi abbordabile, figo, cioè al massimo non ci andiamo, cioè se proprio dobbiamo dormire in queste sedie reclinabili, guarda, preferisco dormire direttamente a casa mia e guardare magari i giornali il giorno dopo. Tra le alternative però ci sono anche le tende, camper e sistemazioni lontane dal Lido, magari se avete anche quell'amico che abita lì vicino, nei dintorni, magari in zone mestre, potrebbe essere una soluzione. Che poi il problema non riguarda tanto magari le persone che vorrebbero un sacco andare a vedere questa mostra del cinema, ma riguarda soprattutto i giornalisti, gli addetti stampa, tecnici e altri professionisti che devono comunque trascorrere

0: con buona domenica qui su Radio Bella Monella. In realtà vi dico solamente buona serata, buon rientro a casa se magari qualcuno ha appena finito di lavorare. Io invece sì, ho appena terminato, però ci risentiamo sempre domani sera dalle 19 alle 21 sempre qui su Radio Bella Monella. Ciao e buona serata.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Radio Bella e Monella.
10: È rimasta di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
9: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 21.
12: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte sempre
17: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
19: La grande festa italiana.
18: Vogliamo cominciare?

Ora su Belle Monelle c'è sto bel programma, si chiama Italiano. E lei dell'Antonello Cerri. Musica italiana di oggi e di ieri. Come fosse ispirata da Dante Alighieri. E si è fatto pure la rima, via.

Signor Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Salmonella, tutta da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Da 1€, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1€, batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

suoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

veniamo anche dalle parti del Veneto, perché saremo a Montebelluna per il Palio di Montebelluna. Tra l'altro saremo proprio con gli amici qui di Belle Monella, tutta da cantare la serata, e ovviamente con il Los Locos anche tutta da ballare. Ma questo succederà giovedì 3 settembre. Per il momento invece ci concentriamo sui tormentoni che ascolteremo oggi, e uno è molto recente, quello di Tony F e Gaia dell'altro anno, che ci hanno veramente scassato qualsiasi cosa con il loro Sesso e Samba, però effettivamente è un grande tormentone. E poi andiamo tanto indietro nel 1980 addirittura con Comprami di Viola Valentino. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: comprami, non sono in vendita. E non mi credere, irraggiungibile. Così cantava nel 1980, canzone comunque attualissima, Viola Valentino. E invece, tormentone più recente con Tony F e Gaia di Sesso e Samba. Roby Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica.
7: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

basta da cantare. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Shape of Things a Car.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: In che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

ascoltare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.